0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Pigeon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Bialice.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana Cuba.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono pisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

poi di tempo ne hanno sempre poco. Per quelli che rifuggono dal centro con l'ennesimo trasloco, per quelli che stanno sempre al gioco.

quelli che il soffitto sono le stelle, per quelli che non sanno dove andare, per quelli che hanno scritto sulla pelle che han paura di invecchiare, per quelli

quelli che si spingono in montagna per avvicinarsi al cielo, per quelli che non trovano il sentiero, per quelli con la scusa sempre pronta ed un bisogno immenso di pianura, per chi davanti al sole che tramonta ha sempre un po' paura, per quelli che han cambiato accordatura.

quelli sempre pronti ad incassare, per quelli col Vangelo sempre in mano, per quelli che hanno voglia di osservare le cose da lontano, per quelli che è meglio il primo piano, per quelli che sono troppo puntigliosi, per quelli che han finito di cantare, per quelli che sono sempre più orgogliosi di guardarsi poi attaccare, per quelli che sono stati ad ascoltare,

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Key to an unlock, she smiled when the plane stopped. We're here on her red lips, tinted glass of fingertips. Don't run like you want to, run through the night to the sea. Don't run, it can see you, it'll be there.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap, non è rock, non è jazz. Tra chi l'estetica nell'arte è l'apparenza, tra chi è pulito e chi non può starne senza, tra chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero, tra gli orologi d'oro e i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. L'igiene egoista

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: down!
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi. E noi partiamo subito con Cristina D'Avena feat. Carmen Consoli, Sailor Moon e il cristallo del cuore.
2: Sì.

0: non solo Cristina D'Avena, per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Yeah. Shoot. Shoot. Yeah.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore del partito.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Torna Team Radio dopo la pausa estiva e dopo il Gran Premio di Olanda vinto da Lando Norris davanti alle due Mercedes di Antonelli e George Russell, quarto e quinto Hamilton e Leclerc con le Ferrari, sesto Oscar Piastri, ritiro per Max Verstappen al primo giro, ne parliamo. E diamo il bentornato a Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone, buongiorno a tutto il pubblico che ci ascolta.
2: E buongiorno e bentornato Simone Giannotta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, ricomincia la seconda parte del mondiale di Formula 1. Un ottimo weekend per Lando Norris, calcolando che Piastri con la stessa macchina chiuso a 32 secondi dal compagno di squadra è in gran forma Lando Norris. Simone?
4: Sì, probabilmente diventare campione gli ha fatto bene. Impalpabile è Piastri, purtroppo, per lui.
2: Sì, direi
4: non si è ancora ripreso da quello che è successo l'altro anno.
2: Sì, è un anno che va in declino. Sì. Mirko, secondo te Lando Norris sta in buona forma con una buona McLaren?
3: Vabbè, io l'ho definita ieri che è stato il miglior connubio pilota-macchina, diciamo. Sì. Quindi l'insieme delle due cose è stata ovviamente la macchina che poi ha vinto meritatamente per certi versi. Però sì, comunque un Lando Norris scaricato da tutte quelle problematiche che c'aveva prima, sembriaca, abbiamo visto un po' di immagini quando era in vacanza, che sembra proprio più alleggerito, diciamo, mi sembra un po' come quelli, vabbè, io ho fatto il mio, no? Quando fanno il gol della vita, no? Si sfilano la maglietta, io il mio l'ho fatto, no? Sto a posto, posso uscire. Quindi quando sei in quella condizione lì e sai fare un po' il tuo mestiere, che lì non stiamo a parlare di gente che non è capace.
2: Certo.
3: E Lando Norris è sempre stato definito un gran talento sin da quando era un po' più giovincello, per cui sta guidando bene, perché sta guidando scarico di mente, sa che lui tra l'altro non c'è proprio niente da perdere, che sta in rimonta, quindi se tutto gli gira bene, ok, se no comunque è partito talmente indietro che nessuno può dare la colpa a lui, insomma la macchina era talmente indietro all'inizio, i problemi, affidabilità e quant'altro, quindi sta in una condizione anche mentale buona. Sì. Quindi sì, bene lui. Piastri, io anzi l'avevo dato per redivivo per questo weekend, perché l'avevo visto lì vicino. Sì. A pochi millesimi, sia nella sprint, nella qualifica sprint, che comunque nella qualifica gara stava lì a un decimo, meno di un decimo nella sprint, quindi ho detto ok, è tornato anche Piastri. Poi però in gara le differenze di macchina, per quello io dico che ieri il miglior connubio pilota macchina è stato vincente quello di Norris, perché comunque la McLaren anche nella sprint abbiamo visto che non era proprio il massimo, anzi degradava molto e sul posteriore c'era problemi, poi si sono messi un pochettino a posto per la gara grande, ma in realtà non erano proprio top, anzi io vabbè c'ho tutta una mia teoria che ovviamente mi stanno tirando addosso molti nei miei video, ma c'ho una mia teoria. Ieri secondo me la macchina migliore in pista era la Ferrari. Però il connubio migliore pilota macchina è stato quello di Norris, ovviamente. E quindi ecco, Piastri l'ho visto un po' spento più rispetto a Norris, perché comunque Norris, appunto, con quella macchina lì che era migliorata, che era comunque sicuramente una buona macchina e il telaio buono, si sa, il passo corto, anche perché McLaren c'ha un passo corto, funzionavano bene su quella pista di Zandvoort. E quindi di conseguenza vedere in Piastri che se becca tutti quei secondi significa che comunque lui l'ha gestita anche male, quindi sì, sta un po' allo sbando un attimino, ma dall'anno scorso, da quando sono iniziati i problemi, o si sente poco, sai, uno che era anche così, che era Ricciardo. Mm-hmm. Ricciardo era uno che ti faceva grandi cose. Sì. No? E le ha fatte in Red Bull appena arrivato, le super staccate, i super sorpassi, sì, eccetera.
2: Poi la finta la Ricciardo,
3: sì. Esatto, e poi dopo è arrivato Verstappen e non era più lui il l'eletto, capito? E non era più il coccolato del Casarelli.
2: Aveva perso lo smalto.
3: Per quello che se n'è andato in Renault, anche il Renault non ha trovato questo coccolamento, chiamiamolo così, benché meno l'ha trovato in McLaren, poi che lì coccolavano alla grande Lando Norris, certo. E purtroppo lui era uno che aveva invece bisogno di essere stimolato, di sentirsi importante nella squadra, di sentirsi la persona su cui si punta. E da questo punto di vista Piastri secondo me ha perso quella fiducia là l'anno scorso, quando ha cominciato a vedere che le famose papaya rules, oltre agli errori che ha fatto lui, perché lui li ha fatti, sì. però dopo che ha cominciato a vedere che hanno cominciato a favorire Norris per la vittoria, perché poi si è visto, secondo me è stato palese anche da parte di Zak Brown che fosse il prescelto Norris, è finito Piastri, non si è ripreso più. Secondo me per Piastri mi dispiace che non si sia mosso Verstappen, che abbia rinnovato, sì. Non so se era in scaletta, poi
2: sì,
3: lo diciamo.
2: Ne parliamo nel finale.
3: Mi dispiace perché avrebbe movimentato un po' le cose. A parte mi sarebbe piaciuto vedere un po' di sconvolgimento, vedere che succedeva, se veramente poi Verstappen in un'altra scuderia faceva l'abisso, anche perché poi si vede che quando c'è, cioè, sempre il discorso macchina, c'aveva ragione il Drake, il 70% è macchina, ragazzi.
2: Sì, vabbè, certo.
3: Perché ieri vedi, quando poi ti trovi a combattere con una macchina che non è perfetta, che lavori sempre al limite, cerchi magari anche di trovare, lui ha cercato di trovare pure Verstappen ieri, quell'attimo in più per mettere giù il gas, fai errori. Quest'anno ha fatto più errori che tutti gli ultimi 3-4 anni, quindi
2: sì.
3: Quindi insomma, ecco. Sì. Ecco perché ti dico, Piastri secondo me deve cambiare aria, e mi dispiace appunto se è mosso Verstappen, perché magari probabilmente uno di quelli che avrebbe trovato sponda a muoversi sarebbe stato lui.
2: Sì, sì.
3: Al momento, se non si riprende, rischia di cadere in quella fascia minore, no?
2: Sì, sì, di, essere, ti considerano... di finire in Williams.
3: Perché finché te considerano un gran talento, come è successo quando passò alla McLaren, no?
2: Come?
3: Cioè lì l'Alpine, tutto il casino con l'Alpine, tutti puntavano su di lui, e quindi finché te senti il talento che deve esplodere, ok, quando dopo diventi quello che in 2-3 stagioni non riesce a fare quello che deve fare, poi rischi appunto, come dici tu, che finisci in una serie, in una squadra minore, e poi dopo non emergi più, eh?
2: Sì, è vero. Simone, sembrava il weekend di Russell, no? Vittoria nella sprint race, anche nelle prove libere, nelle qualifiche, insomma sembrava dovesse emergere Russell rispetto ad Antonelli, poi in gara diciamo le posizioni si sono invertite, è finito dietro, terzo, però diciamo che ha lottato un po' di più. Russell, cosa vogliamo dire di Russell, Simone?
4: Certo, mi fai proprio una domanda, eh?
2: Che complicato. su Russell, poi sul tuo amore per Russell.
4: Russell si trova nella stessa situazione di Piastri, che doveva essere il suo anno e non gira niente, come
2: soffre il suo compagno di squadra.
4: Soffre il suo compagno di squadra, c'ha la squadra che sente che non lo appoggia come è appoggiato Kimi.
3: Gliel'appoggio.
4: E non è una situazione così semplice, non è in una situazione semplice, lo posso capire, a parte simpatie e antipatie, non vorrei essere nei suoi panni, in una squadra, cioè, non ti appoggia, un pilota fianco a te che è velocissimo, e tutte queste cose qua messe assieme non dovrebbe essere molto facile per lui.
2: Anche lui non si aiuta tanto con i suoi piagnistei in radio.
4: No, li volevo evitare per non chiamarlo il solito piangina, però.
2: Diciamo che
4: quando chiede, ditegli da siamo un team, ditegli da
2: siamo,
4: come
2: siamo una squadra.
4: Non è che...
2: Sì, sì, il team radio, quando stava arrivando Antonelli a prenderlo con delle gomme più fresche, quindi era un attimo preoccupato, si è aperto in radio appunto dicendo siamo una squadra, non fatemi superare, Mirko. Quello è stato particolare.
4: Aveva tutto il tempo di entrare nei box pure lui, eh.
2: Sì, sì, sì, sì, è stata una scelta. Lui aveva chiesto di entrare, di cambiare gomme, è stata una scelta della, della Mercedes. Mirko, la, la, tra l'altro Russell, c'è un video che gira in rete, un team radio, mentre escono dai box, credo per le qualifiche, non so se per le qualifiche della sprint o per le qualifiche della gara, esce praticamente quasi insieme Mercedes e Red Bull con Verstappen, vede Verstappen, vede che sì. Gli fa una, un safe release a Russell e lo prende in giro. Verstappen già gli, a, si apre in radio e dice adesso sicuramente piangerà Russell perché c'era l'unsafe release. Mirko,
3: noi non ci siamo inventati niente sul piangina, non credo che ci hanno copiato a noi, però è perché è evidente che sia così. Io ho visto un Russell in questo weekend a due facce, sì. Perché fino al sabato bello sorridente, bello contento, sono tornato, si vede che non ho disimparato a guidare, e invece poi una domenica un po' opaca, un po' sì. Opaca. Io torno a ripetere, la Mercedes sicuramente era per mettersi a forza,
2: sì.
3: In pista,
2: sì.
3: E quindi lui è quello che evidentemente questa terza forza l'ha pagata di più. Il fatto che poi qualcuno mi abbia scritto ma intanto sono finiti davanti, è la qualifica, è la qualifica che invece purtroppo Ferrari non riesce proprio a massimizzare, perché secondo me, io penso poi magari mi sbaglio, se Ferrari faceva 1-2 davanti in qualifica ne piavano più, penso io, poi magari mi sbaglio. Ne resta il fatto che è andata diversamente, quindi sono trovato davanti ai Mercedes, alla fine hanno portato più appunti a casa loro. Però Russell in effetti è il metro di misura della Mercedes in questo momento, che deve essere aggiornata, che tutto quel che volete, però è il metro di misura. Cioè Russell in questo momento porta la Mercedes per il valore che ha, poi Antonelli fa quel qualcosina in più,
2: sì.
3: e va un po' meglio. La soffre la cosa di Antonelli, è ovviamente che la soffre. Avete fatto bene a ribadire il fatto che lui qualche giro prima che arrivasse Antonelli già si stava a cominciare a piangere, dicendo ragazzi mi raccomando lavoriamo di squadra, non facciamo cazzate, e infatti la squadra gli ha risposto subito. Sì, allora spostate,
2: passare,
3: allora,
2: sì.
3: spostate se vogliamo lavorare di squadra, spostate, ecco, quello penso che gli abbia fatto male.
2: Sì, perché, non se l'aspettava nemmeno lui.
3: Ma perché poi dopo, vabbè, ha ribadito anche prima che passasse Antonelli, ma siamo sicuri, ma deve andare a prendere Norris a 11 secondi? Oh, che deve...
2: Se no,
3: cioè, lui voleva essere diplomatico in radio, non voleva strappare un vaffanculo,
2: sì.
3: No? Però... e poi la stessa cosa ha dovuto fare nelle interviste, no, ma stiamo lavorando di squadra, ma secondo me ieri un po' tra lui e la squadra, manco troppo Antonelli, e Leclerc ed Hamilton, ieri un pochettino di stracci sono volati, perché, sì. Perché effettivamente poi quando ci stanno queste situazioni in ballo, poi a me mi fa ridere, poi vabbè, qua torniamo sempre al discorso, e purtroppo i social sono tanto belli quanto un ambiente veramente brutto, tossico, insomma, è un termine che ormai mi è entrato in testa.
2: Sì.
3: È talmente brutto quando che poi leggi la gente, no? Leclerc lo doveva passare, boh, non serve, è il solito bambino viziato. Guarda, me ne hanno commentate, se andate sotto i miei video ne trovate tutti i colori.
2: Sì.
4: Leclerc, quel sorpasso che ha fatto, incredibile.
3: No, a me fa ridere la gente, perché si dimentica che a Zandvoort, sia sabato che domenica, l'unico che ha fatto sorpassi, sì. E robe degne di un pilota è stato Leclerc, no? Quindi invece di fare i tifosi della Ferrari, vabbè, poi purtroppo ci sono i tifosi quelli, come si dice, a nome, quindi vanno per nome, quindi non vanno per scuderia, va bene. Però tanto non sanno che i piloti cambiano, ma la squadra resta.
2: Certo.
3: E io quello che non capisco è come fai ad attaccare dicendo non è uomo squadra, è la seconda volta che lo scrivono, non è uomo squadra. Io dico, ma che bevete? Ecco, queste è un po' le situazioni che sono successe ieri, no? Perché in effetti ci sono state situazioni in cui fra compagni di squadra ci sono state incomprensioni. Quello che la gente non vuole capire è che io non sono un uomo squadra se non faccio come ha fatto Russell, cioè a Russell gli hanno detto, lui si è lamentato due volte per radio, no?
1: Sì.
3: E lui si è spostato. Se non si spostava, non era uomo squadra. A Leclerc nessuno gli ha detto spostate, anzi ci avevano in piano di andare in box, quindi lui stava cercando di proteggere, di non perdere più tempo possibile Leclerc, perché se tu perdi 2 secondi lì, poi ne perdi 20 al pit stop, hai fatto 22 secondi, no? Quindi se ne perdeva Hamilton, ne perdeva Leclerc, ma questa gente non ci arriva. Poi mi fanno ridere, ricordando sempre la gente, mi fanno ridere perché vedi dei video, dei post, delle gente che è indignata da quello che hanno chiesto a Russell di far passare Antonelli però poi sono altrettanto indignati che Leclerc non hanno chiesto di far passare a Hamilton. Non ho capito, fate un po' la punta al cervello, no? Cioè, perché allora in un caso sarebbe giusto e nell'altro no? Cioè, non è chiaro, no? Cioè, se era giusto per Antonelli, perché viva Antonelli, va bene, invece per Leclerc no, doveva farlo, anzi quando lo doveva passare ai specchietti doveva pure, anzi, rallentare se possibile, fargli da scudo, prego prego, passa, vai tranquillo, vai sereno. Cioè, ma nessuno ha mai fatto una roba agonistica nella vita? Non lo so, nessuno si è mai trovato con due amici su un kart, anche solo girando fra due amici, col cazzo che ti faccio passare? Non certo. Mi è mai capitato. Cioè, io dico, boh, io non so, la gente è fumata male, ma poi fuma male, fuma roba tagliata male, quello è il problema.
1: Però il problema quindi... in Ferrari c'è, nel senso che allora, nella sprint Leclerc è arrivato secondo, in gara diciamo è stato più un calvario. Conta molto la partenza, chiaramente, e quello si è visto, un circuito dove è più difficile superare. Leclerc ha fatto un sorpasso esagerato su...
3: Anche una partenza esagerata.
1: Una partenza esagerata, sì.
3: La prima delle due è stata esagerata, la seconda gli è venuta meno bene. Tra l'altro gli è venuta più bene quella con le gomme usate rosse che quella con le gomme nuove rosse.
1: Anche quello, no? Allora, il circuito era umido. Si stava asciugando e poi si è visto appunto sull'incidente di Verstappen, e probabilmente ha toccato il cordolo che era ancora bagnato lì sulla parabolica, diciamo che la parte bassa è chiaramente più bagnata, visto che pioveva comunque anche abbastanza forte, aveva piovuto. La scelta della gomma usata rossa di Leclerc probabilmente era per cercare poi di mettere la rossa morbida, la rossa nuova nell'ultimo stint, che avrebbe funzionato probabilmente meglio.
3: Sì, Vasser l'ha dichiarato. Vasser ha detto l'obiettivo era fare rossa usata, bianca, rossa alla fine.
1: Sì.
3: Quello era l'obiettivo. Poi le cose sono cambiate perché quando Leclerc è passato sulla parte dei detriti di Verstappen, sulla parte dei detriti si era rovinata la gomma, e allora per precauzione, per evitare che ci fosse una foratura lenta o qualcosa, hanno deciso a quel punto di ripartire con la gomma rossa nuova e di non andare sulla bianca, perché pensavano che in ripartenza poi sulla bianca magari rischiava di perdere la posizione, che poi l'ha perso uguale
1: Simone.
3: E poi se vogliamo parlare di partenze, allora la prima partenza con la gomma rossa usata è stata buona, bella, sì, anzi sì. Bella, non sì. Buona, bella, bella, che ha fatto un'infilata interna, poi per colpa dei Piastri, perché molti hanno detto, chiuso Hamilton, per colpa dei Piastri, perché Piastri si è allargato a sinistra, lui per non farsi si è allargato, sì, certo, a sinistra, e di conseguenza è stato per tutti uguale. Là, secondo me, il vantaggio è stato proprio perché la pista era umida e lui che aveva la gomma rossa ed era l'unico con la gomma rossa. Quindi lì il vantaggio c'è stato, ok?
1: Sì.
3: Nel secondo caso la pista era asciutta per tutti, e se ci avete fatto caso la Ferrari non parte più bene come partiva prima, ma non perché non parte bene, sono gli altri che hanno migliorato la partenza.
1: Sì, è vero.
3: Anche per via di quei famosi 5 secondi del scusate, no? Perché
1: di pre-start, sì.
3: No, ma sta cosa è assurda, che sono stati inseriti quei famosi 5 secondi per problemi di sicurezza, che Vasser aveva dichiarato un anno prima e ha detto guarda ci saranno problemi in partenza, se ne sono fregati. La Ferrari in modo legalissimo si è fatto un sistema di partenza efficace, bruciato da questa cosa dei 5 secondi, che adesso Tombasi dice vabbè, il problema della sicurezza è risolto su quei 5 secondi, però ormai è prassi, lasciamolo così. Sì, ma che cazzo
1: è vero.
3: Ma questo è assurdo, ma che porti?
1: Sì, è vero.
3: Allora ormai è una prassi, lasciami pure la letta FTM dietro lo scarico, è una prassi, ormai l'hanno usata per tutto l'anno, è una prassi, perché l'anno prossimo ma bandisci? Cioè, veramente sempre pesi e misure, sta cosa poi dei 5 secondi per start ce l'ho a morte,
1: sì,
3: ce l'ho a morte.
1: Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, Simone, Hamilton sarebbe arrivato a podio se non ci fosse stata quella virtual, l'aveva superato a Russell, e c'erano dei detriti in pista perché le Williams si erano prese, bastavano 10 secondi proprio perché uno cioè, hanno dato proprio la virtual in quel momento, non è che c'era una macchina ferma in pista.

0: era giusto.
1: E sempre alla Ferrari anche, sì.
2: Sì.
1: Cioè non ne va mai bene una.
0: No, da questo punto di vista
1: se ne va bene una su 10 a noi, non credo.
0: Il problema di base di Ferrari è che forse ancora non siamo messi a posto sulle strategie. Tu hai detto prima ci manca Rueda, però effettivamente da quando è andato via Rueda le cose sono già cambiate il 50%, mo gli errori sono molti meno, solo che mo quando li vedi continui a dire che fa schifo, ma la realtà dei fatti è che rispetto a prima ne sbagliavamo 4 a gara, tutte le gare, mo ne capita uno ogni tanto, però è vero pure che a volte le condizioni che capitano che ti stravolgono quello che pensi, perché alcune scelte Ferrari che potevano sembrare aggressive, che potevano sembrare no, e che potevano portare a qualcosa, mo famo finta, la prima partenza, la super partenza Leclerc con gomma usata, se andava male, dice, ma che cazzo, avete fatto partire con una gomma usata, era bagnato, no? Cioè, e poteva andare male, però era andata bene. Se non ci fosse stato l'inghippo che si doveva fermare e doveva ripartire di nuovo, eccetera, eccetera, magari da quella posizione, con la strategia che avevano in mente, rossa, bianca, rossa, e chissà dove andava a sbattere, perché con la bianca allungavi di più, all'ultimo ti facevi l'ultimo pezzetto con la rossa a cannone e te potevi giocare a vittoria, no? O quella risalita che aveva fatto nella prima partenza. Poi le condizioni ti cambiano le carte in tavola, e c'è da dire anche che quando le condizioni cambiano velocemente, e su questo forse lavorerei fossi in Ferrari, quando cambiano velocemente le situazioni non sono troppo reattivi, cioè non riescono, in quel momento vanno in pappa. Se c'è una situazione di dover scegliere velocemente, vanno in pappa. Questo l'ho visto in più occasioni, questo è sicuramente il loro punto debole. Però per il resto, se tu è come io ho detto pure il video ieri, è come i dottori, se ci indovinano, mamma mia, guarda, quel dottore è un mago. Però magari a te è stato un mago e ci ha indovinato, a quella ha fatto morire che non si è accorto e c'è un altro problema, per dire, no? Sì. Quando ci indovinano sono bravi, quando non ci indovinano sono schifezze. Il problema è che Ferrari so troppo tempo che non vince, cioè nel senso, come Gran Premi per fortuna ne abbiamo portati a casa un paio quest'anno, ma come diciamo mondiali, e quindi poi la gente poi spara, perché poi abbiamo detto pure prima i social, le cose spara. Poi tra l'altro mi viene da ridere pure anche a livello di narrativa TV, no? Allora gli avversari sono Russell e Lando Norris. Ma scusa, ma Hamilton e Russell hanno lo stesso numero di punti, perché?
2: Sì.
0: Cioè, perché non può essere Hamilton? Cioè, io non capisco già solo la narrativa. Quell'altro diceva, scusate, la mia onesta opinione è che non vedo Ferrari in lotta per nessun titolo.
2: Non è vero.
0: Ma dico, ma invece pagano pure un sacco di sorti. Cioè, io a casa mia sono abituato, poi non so, mi dispiace pure perché c'è stata gente che ha lavorato, è stata magari pilota, e gente che ha lavorato e fatto cose agonistiche, ma io fino all'ultimo minuto non te do niente, non te regalo niente.
2: Certo.
0: Quindi se questa è la prospettiva che a me pare che quest'anno Ferrari ci abbia, perché continua a portare, continua a innovare, continua a fare cose sulla macchina e funzionano, perché il fondo che ha portato qui a Zandvoort era buono, si è visto, perché, e qua arrivo al dunque, che se no qua il tempo passa, non lo dico, ma lo voglio dire,
1: È incredibile che l'hanno montato solo in qualifica senza provarlo.
0: Esatto. E ha funzionato,
1: avevano dei riscontri e ha funzionato,
0: ma non solo ha funzionato, io non so la gente che cacchio vede, io so io che c'ho tutto rosso davanti agli occhi, oppure non riesco a capire. Cioè ragazzi, in pista era la macchina più veloce, a parte Norris, sì, che era il connubio macchina pilota più veloce.
1: Ma guarda, Norris, se tu vai a notare bene la cosa dei tempi, la barra dei tempi, Norris da quasi poco prima di due terzi di gara, cioè a macchina scarica, la McLaren ha cominciato a funzionare diversamente, e secondo me c'è anche una questione di peso, e cioè lì Norris ha cominciato a tarellare come se ci avesse un'altra macchina.
0: Vabbè, ma davanti in aria pulita pure viaggi,
1: Sì, ma lui è sì, quello è vero, però lui aveva riagganciato Antonelli e stava lì attaccato per sorpassarlo. A un certo punto si era visto che era cambiato qualche cosa e non gli hanno potuto fare niente, è solo la macchina che si è alleggerita, lavora meglio.
0: Per quello ti torno a ripetere, che io non lo nego questo, cioè se tu mi dici...
1: E il pacchetto Ferrari invece va bene dall'inizio alla fine.
0: Esatto, cioè, e la cosa strana, forse un filo meno con le bianche, ma la cosa strana che era in controtendenza con gli anni precedenti, su tutti i compound,
2: sì, è vero.
0: Cioè qualsiasi gomma mettevano, loro andavano come treni. Sì. Allora, quanti

0: secondi hanno recuperato a Russell o quanti secondi hanno recuperato precedentemente su Piastri, poi sorpassato. Cioè, ragazzi, la macchina andava come un treno, cioè una cosa impressionante. E c'avevano un consumo gomme che loro potevano andare anche più lunghi. Leclerc è andato tanto più lungo con quella gomma e faceva ancora i tempi, ma anche Hamilton, quando ha allungato con la bianca, faceva dei tempi ancora rispettabili. Poi è chiaro che la strategia ti impone di fare i cambi, perché sennò poi ti trovi troppo indietro, ma faceva ancora dei super tempi con la gomma bianca quando l'aveva montata.
1: Quando è
0: Mentre,
1: entrato, sì.
0: no, no, ma fino alla fine. Fino a che è allungato, lui andava forte con la
1: Sì,
0: bianca, c'era 16 e
1: quando ha
0: qualcosa.
1: cambiato la bianca, cioè c'aveva 3, 4 o al massimo 5 decimi di differenza rispetto
0: Ma se tu pensi che Piastri ha
1: alla
0: montato
1: vita,
0: la bianca,
1: o 4,
0: se
1: credo.
0: tu pensa che Piastri ha montato la bianca e dopo 10 giri aveva finito, non ce n'aveva più.
2: Sì, è vero.
0: Quindi io torno a ripetere, per me ieri la macchina più forte in pista, per me, come dicono quelli bravi e pagati, per me la macchina più forte in pista, opinione mia personale, era la Ferrari, no? Poi dopo, se vogliamo dire macchina, pilota, la si miglior situazione che se l'è guadagnata, se l'è portata a casa, e forse sarebbe stato comunque difficile da dietro prendere Norris, comunque la migliore era, diciamo, con un biopilota, era Norris con la McLaren, ma Norris con la McLaren. Per il
1: Sì,
0: resto,
1: era anche una
0: Ferrari,
1: pista che non ti permetteva di inseguire l'altro, cioè nel senso come tu ti trovavi uno davanti che andava più piano, cioè dovevi andarti a cercare un sorpasso assurdo,
0: certo.
1: anche rischiando, e quindi non si è mai visto il potenziale vicino ai primi. Siamo sempre stati nelle retrovie, purtroppo, per la qualifica,
0: Purtroppo
1: quello
0: abbiamo sempre
1: è.
0: inseguito, sempre aria sporca, e con tutta l'aria sporca, torno a ripetere, con tutta l'aria sporca, quando che avevamo un po' di margine da recuperare, noi galoppavamo alla
1: Recuperavamo
0: grande.
2: sempre. Sì, è vero, è vero.
0: Quindi io torno a ripetere, poi magari si possono vedere pure telemetrie, sicuramente Federico Albano avrà scritto qualcosa in merito, magari invito gli ascoltatori, che vale la pena sempre dargli un occhio a quelle
2: Sì,
0: cose lì,
2: certo.
0: che secondo me lì la Ferrari, se stava più avanti, non ce n'era, poteva perdere la prima posizione, ma poteva fare un secondo e terzo tranquillo, anche davanti a Antonelli, perché comunque stavamo lì con Antonelli, cioè non è che alla fine siamo arrivati sotto a Russell e stava lì pure Antonelli, non è che se c'è lì con 5 giri in più si facevano tutte e due, non è
2: Sì.
0: che, quindi
1: Sì,
0: voglio dire,
1: sì.
0: e
1: Russell
0: la
2: subito e
0: scelta è,
2: poi era da andare a.
0: io per esempio,
1: Infatti la squadra lì ha dato l'ordine di scuderia proprio per preservare i punti di Antonelli.
0: Però vi faccio una domanda, però vi faccio una domanda. Io ho un pilota che sta arrancando con le gomme, no? Perché sta in difficoltà al secondo posto, e c'ho un terzo invece che c'ha un bel, che poi tanto vantaggio, perché poi non è che quando è passato se n'è andato e scappato via, però c'ha
1: Ma si è preso
0: una
1: 4
0: macchina che,
1: secondi dopo aver passato, mi
0: sì, però
1: pare.
0: voglio dire, non è che è andato via, che ha fatto la galoppata del secolo, però voglio dirti, c'è comunque uno con le gomme buone che in trazione va, giusto? Ma se tu veramente vuoi preservare la condizione, secondo me quello che poteva scappare e non permettere il sorpasso alle rosse era proprio Antonelli. Perché
2: Cioè, tu dici lasciare
0: ovviamente,
2: Antonelli terzo e cercare di impedire.
0: ma perché in trazione ce n'aveva più de Russell, cioè il passaggio che hanno fatto per proteggere, chiamiamolo così, il secondo posto relativo, perché le Ferrari, se arrivavano, io la vedo difficile che avrebbero passato Antonelli e Russell tutti e due, no? Quindi la vedo difficile che avrebbero fatto questo passaggio. Ma metti Russell dietro con quelle gomme arrivate bianche contro le rosse, con quell'abbrivio che c'aveva Ferrari, veramente, se non era Peter Didi, lo sverniciavano, eh. Lo dice, tra il dire e fare e passare, ragazzi, c'erano un abbrivio, sono arrivati, gli hanno recuperato 4 secondi come niente, quindi arrivavano sotto e passavano di slancio senza problemi. Per cui dico, uno invece con le gomme migliori e con più trazione, cioè io esco dalle curve e mi faccio il rettilineo in trazione, era più
1: Sì,
0: facile, secondo me, per
1: questa pista
0: proteggere
1: bastava
0: Russell.
1: quello,
0: Eh
1: eh.
0: certo,
1: Rischiavi di
0: questo era
1: rallentare.
0: l'unico punto.
2: di rallentare anche Antonelli. Lì secondo me loro hanno pensato: facciamo passare Antonelli, gli dà, rimane sotto il secondo Russell e più o meno cerca di...
1: Antonelli se n'è andato subito.
2: E Antonelli infatti se n'è andato, esatto. Antonelli non c'ha proprio, anzi era quasi contento se i Ferrari passavano Russell. così mi viene da pensare.
0: Comunque, secondo me, per chiudere qua sta discorso e sta storia, allora ho letto e ho visto anche il discorso che alla fine tanti hanno speculato sulle Leclerc, no? Lì è da lì bambino viziato che si è avvicinato a Hamilton, gli ha fatto di nuovo con la testa, no? Scosso la testa. Perché a quanto pare ho letto che non c'è stato ancora chiarimento, se ho letto bene su Formula Passion, non c'è stato ancora chiarimento, perché Leclerc è quello che è stato il problema, che poi dopo la narrativa, se guardano tutto e non guardano niente, però io sta cosa l'avevo un po' mezza vista, però ho detto boh, forse magari mi sbaglio io. Perché a quanto pare Leclerc avrebbe vissuto un momento con Hamilton come i famosi break test, perché se ci fate caso c'è stato un momento che a momenti si piano verso il finale, quando stavano a caccia di Russell, sì, sugli ultimi due giri,
2: sì,
0: che a un certo punto in una curva tutto il tratto c'era Leclerc che a momenti andava addosso, sì, perché a quanto pare lamenta un break test, capito? Come se gli avesse fatto apposta. non è insolito a questo Hamilton, attenzione, non è che non l'ha fatto altre volte,
1: okay. Quindi guardiamo Vettel che era Russia, in Russia.
0: Sì, che poi no, era anche in Canada, che poi si è affiancato e gli ha dato una rotata.
2: Ah, sì.
1: Ma
2: sì,
1: mi sa che era,
2: no,
1: sicuro che era,
2: no,
1: Canada,
2: era Baku. Azerbaijan.
0: Vabbè, l'hanno detti tutti, però.
2: Sì, sì, no, era quello vero.
0: Sì, comunque che poi gli si è affiancato, gli ha dato una rotata, ma Dio, che fa? Mi freni addosso, mi freni in faccia, che fai? E quindi credo che Leclerc abbia lamentato questo, cioè, da quello che ho letto abbia lamentato sta cosa qua, ed è per questo che... E pare che la Ferrari, ecco perché non si è sentito niente, abbia oscurato il team radio di Leclerc a fine gara.
2: Okay.
0: Sì, perché era nervosissimo questo fatto, che dice ha rischiato di mandarci tutte e due fuori.
2: Un po' quello che fa Alonso ogni tanto, che però è arrivato a punti.
0: Alonso pure sto giro non ha fatto passare la Ferrari, segnate, lo mettete da punto.
2: Sì, lui ce l'ha proprio, però è arrivato a punti, un buon nono posto, 30 giri sulle rosse, un'esagerazione Simone, è una cosa veramente, convinto che arrivasse la pioggia, poi non è arrivata, però 30 giri sulle rosse e poi altri 40 con le bianche.
1: Le bianche,
2: però un rinato Fernando Alonso,
0: sì, c'è molto di quella strategia in quella roba,
2: sì,
0: là,
2: certo.
0: Perché non è solo, sì, è il motore, avrà migliorato tutto quel che volete eccetera, però lì c'è tanto anche di quella strategia. Tante volte l'abbiamo visto sta roba, no? che uno si domanda, scusa, ma se dietro fanno così, perché davanti non potremmo fare altrettanto e vincere la gara, per dire, no?
2: Sì.
0: Perché davanti le condizioni sono diverse, i ritmi sono diversi.
2: Esatto.
0: Però tante volte abbiamo visto gente magari partire con le bianche, allungare tantissimo e fare poi un'unica sosta, eccetera. Quindi, insomma, effettivamente molto in merito della strategia, che comunque lui ha, come dicono tanti, ha sussurrato alle gomme.
1: Sì, anche perché poi la posizione reale della Aston Martin con le nuove modifiche lì è un po' più su, intorno al 14-15 posto, se vuoi vedere i tempi.
0: Sì.
1: Cioè, non è ancora una macchina da i primi 10. Ha fatto un bel salto in avanti, perché stava, insomma, mi ricordo quanti secondi indietro, ma 3-4. Adesso si trova lì nel midfield, ancora non in grado di stare nei primi 10, però questa è tutta farina del sacco di Alonso.
0: Comunque ieri più che per il risultato dei Ferrari, più che per la vittoria di Norris, ovviamente, più che per il secondo posto di Antonelli, sono stato contento per Tsunoda che ha fatto il suo, dai. È finito davanti all'Imbra, anche Lawson, se vogliamo, che
2: sì,
0: c'è lì il caposquadra al primo giro, ma manco finito il primo giro, si è buttato a muro, insomma, voglio dire, per cui sono contento per i sostituti.
2: Sì, è vero, è vero. Allora, a proposito, comunque Verstappen ha rinnovato con Red Bull fino al 2030, cioè c'è un problema comunque con i troppi incidenti. Qui colpa sua completamente, non era l'ala aperta che si è chiusa in ritardo, qui è stato proprio un errore, probabilmente per cercare di sopperire alle mancanze che ancora ci sono in Red Bull, Mirko.
0: Sì, allora qua il discorso, lui l'ha detto, dice praticamente ho visto una ghiaccia asciutta, mi ci sono buttato, infatti all'inizio dice ah, sembra strano, cioè perde la macchina proprio quando va sull'asciutto, perché in realtà lui ha visto la ghiaccia asciutta, è andato apposta su quella ghiaccia asciutta per dare gas prima, in realtà non è andata bene, cioè la pista era comunque umida e gli è partita la macchina, un errore scemo, cioè un errore stupido. Chiaramente non te lo aspetteresti e non te lo aspetti da un campione del mondo come lui, da un campione come lui, da un campione pagato come lui, 100 milioni, signore mio, hanno fatto un conto $300,000 al giorno, una cosa del genere, cioè, $300,000 al giorno,
1: Mirko, Mirko, sì, sono gli stessi errori che fa Leclerc per fare quando non c'è, ecco, la macchina per fare la macchina.
2: Qui ti volevo.
0: E io lì ti volevo.
1: Identici errori quando tu ci metti quel qualcosa in più e li rischi. Che se va bene, va bene. E tutti campione, se va male, campione. Tutti pronti a sparare sulla Croce Rossa.
0: Solo che sta cosa su Verstappen non la fanno, nel senso che Verstappen quest'anno, come dicevo prima, ha fatto più errori di tutti gli ultimi 3-4 anni di carriera, diciamo, no? Perché quando c'ha avuto la macchina, è come, per carità, non mo fate di, però voglio dire, è come Antonelli, quando c'hai la macchina buona, cioè, e tu sei bravo, per carità di Dio, no? È chiaro che non serve che fai cose
2: la macchina
0: fuori dalle regole.
2: Va infatti, sui binari, praticamente.
0: Non serve che fai cose fuori dalle regole. Infatti, anche Antonelli, quando qualche volta fa qualche virgola fuori dalle regole, ed è successo, qualche volta qualche erroretto l'ha fatto pure lui.
2: Sì.
0: Per cui, quando vai fuori dalle righe, è così. Ora, il problema qual è? Che se lo fa Verstappen, e Verstappen quest'anno ha fatto più danni della grandine, colpa sua, non colpa sua, tutto quello che volete, sì, no? Ma a livello dei danni e del budget cap sulla macchina è pesato tantissimo. Gli incidenti tanti che ha fatto Verstappen. Io non capisco perché invece Leclerc, sopravvalutato, non è buono, fa troppi incidenti, fa qua, fa... Ma Leclerc non c'ha mai avuto una macchina sui binari con Red Bull 2023, che va da sola. Cioè, Leclerc non c'ha mai avuto. Leclerc non
1: ce l'ha avuto solo... Finché ci hanno fatto la DT39.
0: Esatto, infatti si è visto quello che succedeva, no? Oppure la McLaren del 2024-2025, ce l'ha avuta Leclerc, parliamoci chiaro, non ce l'ha avuta sotto mano. No. Forse quest'anno c'è una macchina leggermente all'altezza, però che è partita già con deficit del motore, che mo vediamo se a Monza con sto A2-2 riusciamo veramente a colmare, perché io torno sempre a ripetere che nonostante il deficit del motore, che si è visto anche in qualifica, perché poi è evidente, Leclerc ha la spinta, ha perso la pole position dall'ultima curva all'arrivo in quel pezzettino di rettilineo, l'ha persa lì, stava a 2 decimi di vantaggio prima del rettilineo. Quindi se questa che è sta macchina, Leclerc ha comunque fatto il suo, più sottotono rispetto agli anni passati, perché non tanto lui più sottotono, secondo me, io la vedo così, non è più lui sottotono, ma è stato migliore Hamilton, tanto da far sembrare lui sottotono, perché comunque con le macchine Ferrari in difficoltà lui ha fatto sempre il meglio che poteva. Stavolta Hamilton è riuscito in più occasioni a fare meglio di lui, e quindi non è tanto che lui ha fatto meno bene, ma quanto che l'Hamilton l'ha messo in una condizione di essere meno bene. E quindi... Però,
1: sì,
0: ecco,
1: quindi, sai qual è il problema? Ne parlavamo qualche puntata fa, lo aveva spiegato anche Carletto. Il fatto è che queste macchine non ti permettono di fare certe cose, e quindi quell'estro che lui ci poteva mettere e poteva fare qualcosa di più adesso con l'elettrico e con queste cazzo, scusate, le batterie, tu dai una cosa in più da una parte, ne perdi 10 dall'altra.
0: Sì, no, e ci aggiungo pure quella monnezza delle intelligenze artificiali, perché hanno sto sistema a quanto pare autoapprendente, che se tu fai i giri in certo modo, poi la mappatura della macchina in qualche modo, eccetera eccetera, si setta per andare sempre in quel modo, quindi se poi tu fai una cosa leggermente extra va in vacca per tutto il resto del giro. Quindi Quindi insomma, c'è pure questo, no? Sono d'accordo con te. Io però, ecco, appunto, sul discorso siamo tornati di nuovo a Leclerc, ma comunque sul discorso Verstappen, diventa problematico se si troverà sempre a stare così. Perché mentre oggi gli hanno dato 100 milioni in mano, dicevo, tu sei tu, e quindi ecco dei 100 milioni, e poi dopo, come si dice, si chiama, come lo chiamano, il prime, no? Il momento migliore, se perdi il prime, se prendi il momento migliore, è finita. Cioè poi dopo devi cominciare a cercare, poi per carità, Alonso, così come Hamilton, così come Verstappen, lo prenderebbe sempre tutti e chiunque. Però vedi già, per esempio, Mercedes dice, vabbè, anche potresti non servirmi, no? In quell'ottica, perché certo. C'ho Antonelli, certo. Potresti anche non servirmi. La McLaren dice, vabbè, ma c'ho Norris, potrebbe non servirmi. E Ferrari dipende. Ferrari per esempio ha giocato con le due punte, mettendo dentro Hamilton, sì, Leclerc, sì. Quindi non è detto che invece possa essere utile in Ferrari. Bisogna vedere quanto dura Hamilton. E infatti non per niente hanno fatto il rinnovo a Berman come Ferrari Driver Academy di un solo anno. Quindi lì si deciderà tutto. Nel prossimo anno o Hamilton decide che aria deve fare, resta, rimane, va via, sì, eccetera, certo. E poi bisogna vedere come si muove il mercato, perché in quest'ottica Berman è lì pronto, però io sono un po' preoccupato per lui, perché arriva questo Camara che lo esaltano tantissimo, mm-hmm. potrebbe rischiare di perdere l'abbrivio pure lui,
1: Vengono esaltati tutti i nuovi, è incredibile, ogni...
0: E poi dopo buttano in macchina due gare, due gare che buttano fuori.
2: Allora ci avviciniamo a Monza.
1: E Limblad, quell'altro che doveva venire invece al posto di quell'altro che non è venuto sulla, come si chiama, l'altro pilotino Red Bull che sta arrivando. Solo, esatto. Sì. Cioè, vengono tutti stresaltati. Come se fossero,
0: io per esempio posso dirti una cosa,
1: nuovi Senna, non va bene questo.
0: Mi manca un sacco Helmut Marko, perché sicuramente penso io, quasi al 99%, non avrebbe fatto la scelta di mettere Yuki Tsunoda in macchina, perché comunque Yuki Tsunoda ste macchine qua non le ha mai guidate, semmai ha fatto un po' di simulatore come terzo pilota, ma non le ha mai guidate. Ha fatto bene, stato contento, sì. ha girato bene, sì. Però io avrei fatto una scelta più azzardata, proprio perché lo sono, ok, le guida già, le sta guidando, sta guidando una Vocarb che comunque in linea di principio è più o meno simile alla sorella, certo, maggiore, certo. E ci stava bene portarlo là, ma io mi sarei tirato su Tsolov dentro la Vocarb, perché a parità con Yuki non le ha mai guidate uguale. Poi magari sono così complesse queste macchine, talmente tanti comandi, che forse sarebbe stato troppo, non lo so. Però su Berman funzionò così. Cioè, Berman l'hanno preso dall'F2, non aveva mai guidata la formula, ti è buttato dentro. Buttato
2: dentro, sì.
0: No, quindi non lo so. Io avrei buttato dentro solo. Poi magari, appunto, problemi tecnici l'hanno impedito. Resta di fatto che sì, e poi li bruciano tutti, perché poi li fanno arrivare e li bruciano. Mo pure lì. Ce ne stanno tanti dei nomi nuovi in ballo, c'è ancora il Fornaroli che deve vedere se buttano sull'asso o no. Cioè, è un po' diversa la Formula 1 da adesso da quella di una volta, anzi, se si privilegia più voglio vedere quello nuovo, anziché dice cazzo, ma quello è un fenomeno che è stato fenomeno fino a ieri, no?
2: Sì.
0: Cioè, se privilegia più voglio vedere la novità. Questo sempre nell'ottica spettacolo, che come ho scritto in un mio post versus Dominicali. C'è qualcuno che ha detto che la Formula 1 è uno sport minore, però quantomeno l'ha considerato sport, mentre lui non lo considera più sport, ma lo considera business, sì. E cerca spettacolo e business, sì. Per far piacere questa roba a qualcuno che non piace questo sport. Non so se è chiaro il concetto.
2: Sì, è vero. Sì. Che non, sentite, non ne abbiamo bisogno. Di
0: 30 milioni sono quelli che hanno dato in più a Max, contratto... dico solo questo. Sì, ma Sainz,
1: pure Sainz ormai si è arenato là.
0: Se Sainz, se la Williams non fa un salto di qualità netto, perché lo rimette un pochettino in gioco, a me mi spiace, qui lo dico e qui lo nego, secondo me la carriera di Sainz è finita lì.
2: Sì.
0: Che non lo ritrova più un top team, no? Cioè, non si riprende più,
1: no, non credo, anche perché non c'è posto.
0: Non c'è posto, ma non... ma non... io penso, come dice, poi mi fa ridere, no? Era incazzatissimo l'ultima gara perché era andata male, eccetera eccetera, poi fanno il rinnovo, fa l'intervista e dice noi non sapete quanto stiamo a lavorare dietro, quanto è bello l'unione, io tengo a questa squadra, eccetera eccetera. Io avrei detto, vabbè ragazzi, io ho bussato dappertutto, ma aperto nessuno, tu t'accetta qua. Tant'è che lui voleva un anno solo di contratto, ne voleva uno solo. Però io, se, giustamente, come Williams, ti dico, è bello, che fai? Vieni a spernare qua, cioè, per annetto, e ti spicci per poi... No, mi fai 2 anni di contratto minimo, se non di più.
1: Sì. E quindi, tra l'altro gli ha chiuso le porte pure il Topo Gigio, come si chiama? Quello di Raudi. Binotto
0: che ci teneva tantissimo, cioè non ci serve a noi Sainz, ci abbiamo Bortoleto e Hulkenberg, quindi... Tra l'altro, ragazzi, piccola menzione, Bortoleto gran culo, Hulkenberg 2 volte.
2: Mazza. Sì, è vero.
0: Ho fatto un 360, no, che vabbè, non si sa come si è rimesso dritto.
2: Sì.
0: Quell'altro che arrivava dietro
2: l'ha evitato in un modo pazzesco.
0: Entrato nella nube bianca.
2: Là poteva succedere qualunque cosa.
0: Mi ha ricordato un film di Tom Cruise vecchio, Rombo di Tuono, mi pare si chiamava, Giorni di Tuono, una cosa del genere, dove lui guidava nella NASCAR e c'aveva questa cosa che dice: quando vedi il fumo dai gas a tutta manetta, no? E quello che succede, e mi è sembrato lui, cioè lui è entrato nel fumo, dice: dove vado? Vabbè, mi butto. È stato bravo, però gran culo.
2: Sì, a voglia. Allora, ci avviciniamo a Monza, a domenica 6 settembre con il circuito di Monza. Mirko, chi porta gli aggiornamenti sul circuito Brianzolo, come direbbero quelli che parlano bene?
0: Allora, Brianzolo porta sicuramente il motore A22, la Ferrari.
2: Sì.
0: Allora, sicuramente no, perché dicono, ma dico, non è sicuro. Sì. Mentre sembrerebbe sicuro lato Mercedes. Ora, io non ho capito bene, però se cambiasse solo la parte ICE, per dire quelli che dicono bene, la parte, diciamo, endotermica, sarebbero 10 posizioni.
2: Sì.
0: Se invece gli cambiano tutto, e secondo me gli cambiano tutto, perché se tu metti una cosa nuova, che tra l'altro tu c'hai già problemi di affidabilità e non vuoi averci problemi, non puoi rischiare di metterci a fianco dei componentistiche vecchie, sì, che certo, magari per qualche motivo mandano in palla tutto. Certo. Secondo me gli cambiano tutto e parte dal fondo. Certo, se parte dal fondo lui c'ha possibilità di passare, perché comunque la macchina è più potente.
2: Tutti rettilinei, poi, insomma.
0: Poi dopo c'è il discorso che non è la mia gara e quindi tutti fanno passare. Metteci che comunque dal 10° posto indietro c'hanno tutti almeno un secondo, 2 secondi di distacco, e quindi è facile passarli. Quindi sì, la rimonta potrebbe anche essere buona, però che vinca la gara, insomma, la vedo molto molto molto difficile.
1: Devono essere un paio di safety perché vinca la gara.
0: Esatto. Ci devono essere una serie di condizioni. E come si dice? E non lo escludo, perché voglio dire, se tratta di Mercedes, se tratta di Antonelli, non lo escludo. Se dovevo fare lo stesso discorso con Leclerc, te dicevo già che Nadal
2: c'era. No, era sicuro.
0: Era sicura a palla. Però comunque, ecco, loro sicuramente portano pure loro l'aggiornamento, appunto Ferrari. So che McLaren deve portare ancora qualcosa lato aerodinamico per chiudere il loro ciclo. Poi gli altri non lo so, perché l'Alpine ha già portato tutta la macchina nuova, cioè ha fatto una macchina completamente nuova. Spero che portino i pezzi pure per Colapinto, poraccio, perché ce l'ha avuti solo Gasly. Gli altri poi non lo so, effettivamente. Quello che mi aspetto è che siamo lì a battercela, almeno, come sempre, cioè come adesso. Cioè poi alla fine di tutta la fiera, a me piace che la Ferrari se la possa giocare. A me piace se noi vedevamo una Ferrari che faceva quarto, quinto o quinto, sesto, come l'anno scorso, che tu vedevi che non ha carranca, sta lì via secondi, è un conto. Ma quando tu invece comunque stai lì tutto il tempo puntato sul televisore e ti dici forse magari se cambia una safety, no, allora tu sei già più, come si dice, più contento, stai a giocare.
2: Sì.
0: Ecco, poi se poi sto motorone veramente porta 20-30 cavalli in più, come dicono, qualcuno dice 15, eccetera, e visto quello che abbiamo fatto finora con sta macchina, il fondo nuovo, magari possiamo sperare veramente di fare il passo come ha fatto McLaren, perché poi McLaren ha fatto un passo da dietro avanti come niente fosse.
2: Sì.
0: Quindi sperare di fare un passo come quello. Certo, sulla carta non sarebbe la pista Ferrari, ma non lo era neanche Silverstone, neanche Spa, non lo era neanche Barcellona, lo era Ungheria, lo era,
2: si è visto quello che è successo.
0: mai dire mai, mai dire mai, insomma, ci mancherebbe altro. Poi Leclerc l'ho visto carico, sì, ha detto che ce la mettono tutta per fare di nuovo un altro miracolo che lui ha vissuto già altre volte,
2: certo,
0: penso.
2: Certo.
0: Che proviamo.
1: Tra l'altro, cioè, come diceva Mirko, cioè, non mi interessa che sia la più forte, mi interessa vedere quelle belle battaglie
2: che combatte con gli altri.
1: Cioè,
2: certo.
1: Mi interessa poco averci la 2004 per, sì, capirci, certo, che vinceva ogni gara così, cioè, era anche noioso vederlo alla fine, sì, Schumi con tutta la sua bravura, tutto quello che ti pare. Ma quando c'hai un campionato combattuto è tutta un'altra cosa,
0: sì, è chiaro,
1: cioè ti tiene,
0: è
1: attaccata la televisione fino all'ultimo.
0: Ma io guardo,
1: hai perso, va bene, cioè sarebbe molto meglio vincere, però sei lì attaccato fino all'ultimo.
0: Io per esempio, proprio per fare un raffronto chiaro, no, anche dalla situazione alla sprint, io mi stavo a dormire, cioè
2: sì,
0: evidentemente,
2: sì,
0: poi sono,
2: sì,
0: stato due coglioni in finale,
2: sì, sì,
1: mamma mia, come dici tu,
0: mi sono esaltato quei due secondi del sorpasso di Leclerc, che poi mi sono riappisolato, no? Perché poi vedi che c'è, non c'è proprio modo di sorpassare, cioè se non c'avevano veramente 0,2-0,3 di distacco non ce la facevi a passare quello davanti, cioè veramente sto per te che era una monnezza.
1: Scusami, Mirko, solo una cosa, ma il sorpasso in gara su Piastri di Leclerc con incrocio, che sorpasso,
0: ma è stata una meraviglia assoluta. Perciò io dico a gente, io non so che cacchio vede, che cosa vuole vedere, cosa si aspetta. Vabbè, ma poi stiamo a parlare di un'era in cui veramente il bello è la ruota panoramica, quindi figurati.
1: Sorpasso però... da piloti, proprio da pilota, questo,
0: esatto, sì, sorpasso da pilota. Qua ormai vai da circuito in circuito, non è che speri il wheel to wheel fra le macchine, il wheel to wheel fra le ruote panoramiche, quindi ho detto tutto. Però di che stava di prima che mo mi sono perso il filo, vabbè, vabbè, niente, mo sono perso,
2: si sono persi,
0: sì, no, perché stava a fare un filo sul ragionamento de Monza, insomma, vabbè, la speranza appunto è di lottarla. Ah, ecco, sul fatto della sprint di Cocones, no?
2: Sì.
0: La gara, le partenze, tutta quella situazione lì ti tengono, come si dice, sul filo, in tensione, cioè, cioè. Poi c'è stato un attimo dopo la seconda ripartenza, fino forse a un paio di decina di giri, in cui ho detto a acqua,
2: è come
0: siamo
2: sprint,
0: ripartiti,
2: sì,
0: sono ripartiti i Duco Cones. Invece poi dopo il finale, non, sì, ti addormi, perché comunque vedi le situazioni, la virtual safety car, e dici ok, guarda come recupera, guarda quanto sta recupera, quanti,
2: certo,
0: secondi recupera,
2: certo,
0: c'ha un secondo al giro più veloce, cioè tu stai lì, stai preso inevitabilmente,
2: anche
0: no?
2: Se non c'è la battaglia, vedi... guardi i tempi e comunque vedi che può arrivare,
1: sì,
2: la battaglia può arrivare,
1: tempi. Era impressionante,
2: sì,
1: recuperava, sì, tutti,
0: oh, io,
1: Hamilton,
0: mi dispiace,
1: con le bianche stava a recuperare tutti,
2: sì.
0: Io stavo col coso lì col coso con i microsettori, no, che
2: sì,
0: mi sono,
2: sì,
0: fatto,
2: sì,
0: l'abbonamento a F1, vedi i microsettori, tu, cioè, vedevi tutto viola, cioè con la Ferrari era sempre tutto viola,
2: sì,
0: cioè, è una cosa impressionante, più si alleggeriva e poi più andava, poi è chiaro, l'abbrivio della gomma iniziale ti dava di più, poi dopo un po' plafoni, però cazzo recuperavano tanto in quella prima fase,
2: sì, è vero.
0: E con tutti i compound, appunto, per non parlare dell'ultimo stint con la rossa, insomma, no, io a me mi dispiace, cioè, dice, ti è piaciuta, siamo arrivati quarti e quinti, sì, sì, è chiaro, la Ferrari deve vincere, deve stare prima e seconda sempre, inevitabilmente, ma mi è piaciuta la combattività comunque in pista, cioè la macchina in pista c'era, ed è un po' anche il rammarico di Vasseur, che per una volta tanto, devo dirlo, è stato anche critico, dicendo abbiamo se sapevamo che doveva andare così, forse era meglio usarla in qualifica con la gomma in più rossa, cioè,
2: certo, uno, certo,
0: in principe la che ti arriva e ti dice così, bisogna dare anche merito, tante volte gli abbiamo scaricato addosso la monnezza, ma stavolta no, è stato, e quando ha detto non abbiamo estrapolato il massimo da sta macchina, stavolta gli do pure ragione, perché con una qualifica migliore noi da sta macchina tiravamo sicuramente almeno il podio,
2: sì,
0: sicuramente almeno,
2: sì,
0: guarda, non dico tanto il terzo sicuro, ma potevamo fare anche secondo terzo,
2: sì, sì,
0: secondo
2: è vero,
0: me,
2: sì, è vero, è vero,
0: poi vabbè, Poi c'è un rollo a tifo dei Radi Rossi, io non lo so.
2: Sì,
0: però,
2: ma con i se e con i ma purtroppo non si fa la storia della Formula 1, e quindi è andata così.
0: Come diceva quell'allenatore, arbitro, rigore è quando l'arbitro fischia.
2: Certo, Lucia Dimboskov. Allora, andiamo verso Monza, domenica 6 settembre, Gran Premio d'Italia. Noi torniamo lunedì 7 settembre con Team Radio, appunto dalle 10.30. Mirko, allora, oggi pomeriggio il debriefing sui tuoi canali, yes. F1 come nessuno, poi via via la spicciolata e poi si ritorna in Week Race dalla prossima. Stasera sull'Orux stai?
0: Sì, tutto vero. Una cosa importante per chi ci segue, per chi magari gioca pure al Fanta F1, esatto. Rimanete collegati perché stiamo lanciando Mission 44, una nuova missione per i nostri follower, che già dovrebbe dire tutto.
2: Esatto. C'è qualcosa di giallo.
0: Attenzione, ci sono delle varianti.
2: Marco quindi, Zanutello sta facendo delle cose.
0: Sta facendo il nuovo miracolo, diciamo, la nuova opera.
2: Ne approfittiamo per salutarlo.
0: Esatto, comunque sarà una vera e propria missione, perché non sarà il classico quello che arriva in, quello che è primo, sarà una vera e propria missione, cioè sarà il gioco nel gioco.
2: Bisogna tipo una caccia al tesoro.
0: Non tanto, no. Cioè, più proprio cioè, sarà una qualifica, la qualifica porterà poi, c'è tutto un sistema che abbiamo messo in piedi. Più che altro dico anche la verità, per premiare i meritevoli, nel senso
2: quelli che seguono di più.
0: Esatto, cioè, nel senso, perché poi in fondo tutto questo che facciamo con Marco è proprio per dare qualcosa indietro a chi ci segue, cioè se poi vince quello che sporadicamente, occasionalmente, certo, si mette là e mette Antonelli Russell come è, dice ok, ti piace vincere facile, bonci bonci bom bom, insomma, ecco. E quindi questa cosa qua. E poi per quanto riguarda invece il discorso di Monza, molto probabilmente per una serie di situazioni per cui sono stato invitato, poi svelerò meglio, perché poi finché non, come si dice, non c'è un nero su bianco, certo, ci credo pure poco, però siamo stati invitati ma fuori, per tutto quello che c'è fuori in varie situazioni esterne al Gran Premio di Monza, sono stato invitato e quindi dovrei essere in giro fuori Monza per quanto riguarda il 6, il giorno della gara, per tutti quelli che sono gli eventi collegati alla Formula 1 che stanno all'esterno,
2: certo.
0: E quindi insomma,
2: vabbè, dai, insomma, ti seguiremo F1 come nessuno, così vedremo quello che combinerai, e poi lunedì ci racconterai tutto quello che è successo. Bene, allora, Mirko, buona giornata, buon proseguimento,
0: buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori,
2: ci sentiamo lunedì 7, sì. Simone, anche con te grazie della partecipazione, ci sentiamo anche con te lunedì 7.
1: Alla prossima,
2: ciao a tutti, torniamo
0: ad Maiora,
2: torniamo lunedì 7 settembre su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad, ciao a tutti.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

è quella fiamma e sembra quasi inferno, quella malinconia che da misura al loto che un po' si porta dentro.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

fra i nostri passi, uguali e distanti. Ora so che non ti ho tradito, padre, che la bellezza è

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Resta lì, senza che si possa spegnere. Sembra quasi provare a guidare una zattera alla deriva, ma senza darle un'indicazione.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel culo.

0: monde qui chante.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Galizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana Cuba.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata. Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
14: La radio, compagna di sempre.

It's all the same to me. Start a fire.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Seppe Gebianchi vi dà un ben trovati con Non Solo Cristina, Rockstar e Cartone di Merda, Alvin Rock and Roll, Feat the Color.

Alvin e i suoi due fratellini erano delle rock star, erano dei bambini rock star, capito? Capito ragazzi? Già da bambini ti fanno sognare di diventare una rock star.

prossimo pezzo, Cristina D'Avena feat. Francesca Michelin, ce ne andiamo di funky. Ladies and gentlemen, l'incantevole Creamy.

0: vi dà l'appuntamento alla prossima puntata di Non Sono Cristina. Da Vena si intende.
1: Ed eccomi qua. Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Welcome to my house.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e

mezzi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: mica troppo normali.
1: Ti stringo con la più grande tenerezza.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Dialice.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio. Estación Nacional.
9: Radio Romania Internacional.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata. La radio nella radio.
16: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
17: La radio, compagna di sempre.

0: fate.
1: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
2: Sì, sì, lo Z11.
1: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
5: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia. Sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera, fischia al vento e in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato

sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli

vero che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna. Ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti ed in Spagna. Uguale alla canzone

voi altri al nostro fianco, per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia!

o popolo, alla riscossa, avanti o popolo, alla riscossa, avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, ma

tu dici che questo è l'amore, ma l'amore come un altro non c'è niente di

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

giugno 2026 a RadioSonar.net, a RadioGrad. Chi dà a tutte e tutti voi il benvenuto è Claudio Contini per quest'ultima puntata del mese di giugno di Original Street Grooves. Estate piena, tante novità che continuano ad uscire e tante novità che entrano qui in scaletta ad Original Street Grooves per un po' di hip hop fatto bene. Stasera viaggiamo un bel po' perché abbiamo tante cose che provengono da diversi posti

del mondo, non soltanto dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa e anche alcune cose italiane. Quindi attenzione, prestate bene orecchio, perché sono tutte cose potenti che dovete andare ad approfondire poi quando vorrete, in maniera un po' più, come dire, capillare, perché sono tutte cose serie, solo serietà di hip hop qui a Original Street Grooves. Iniziamo con un rapper che ha trovato casa nella Mass Appeal, un'etichetta che ben conosciamo perché lo scorso anno ha fatto uscire tante robe potenti da veterani, ma non ci sono soltanto veterani nella Mass Appeal, ci sono anche nomi più moderni, se vogliamo. E uno di questi è Rome Streets, che insomma è uno che ha collaborato con tantissimi rappers, insomma lo conosciamo bene, è venuto pure in Italia tra l'altro in concerto qualche anno fa. È uscito un pezzo nuovo che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il brano si chiama High Speed e cominciamo con lui, Original Street Grooves, yo!

0: his face and make him pray to God. All you niggas is praying in the face of the shark.
1: High speed, alta velocità, quella che ci porta Rome Streets, ora in Mass Appeal, che ha annunciato appunto l'album del rapper che già ci ha regalato parecchie perle, secondo me uno dei migliori anche a livello di discografia dell'ultimo periodo, e continua su questa scia, continua a non deludere. Questa era appunto High Speed, una delle novità di questa sera. Adesso ci spostiamo nell'altra costa, andiamo in California, nello specifico andiamo proprio a Los Angeles, perché c'è questo duo che trova spesso spazio nelle puntate di OSG, perché mi piace molto, rispecchiano molto lo stile californiano degli anni 90, quello che diciamo veniva un po' dal giro del... ricordano un po' quel sound che veniva dal giro degli Alcoholics, anche in parte dei Soul Assassins. Loro si chiamano Coyote, sono di origine latina e per questo brano hanno coinvolto Shaq, proprio lui, il grande Shaquille O'Neal, e Be Real. Il pezzo si chiama Practice e per me è una bomba. Coyote, Original Street Grooves.
2: What are we talking about? Practice?
3: Yeah.

Practice, che poi è la voce campionata di Allen Iverson in una famosissima intervista del grandissimo cestista all'epoca di Philadelphia 76ers, che veniva criticato perché dicevano che saltava gli allenamenti. Lui diceva: we're talking about practice, cioè parliamo degli allenamenti invece di parlare delle partite. È un pezzo di questa intervista che è stato campionato più volte nel mondo dell'hip hop, ma d'altronde Allen Iverson non è stato soltanto un giocatore di basket, è stato anche un grandissimo personaggio a tutto tondo che ha rappresentato a livello di estetica tantissimo la cultura hip hop che negli anni 90 esplodeva. Quindi anche i Coyote hanno utilizzato uno stralcio di questa intervista per questo brano, che vedeva anche a rappare Shaq, che non delude mai, e B-Real, anche lui sempre in forma. Chi è sempre in forma è uno dei DJ più importanti dell'hip hop italiano, parlo di DJ Shock, anche noto come Rock Beats. È uscito il vestito di lusso, io lo chiamo, la versione di lusso, la versione deluxe di 60 Hertz 2, album che lo scorso anno è stato senza dubbio uno dei migliori dischi dell'hip hop italiano, che riprendeva il classico 60 Hertz storico di DJ Shock. Nella versione deluxe, come costume, ci sono dei pezzi aggiuntivi e io ne ho scelto uno che vede la partecipazione di Jack La Furia, Flaco G e Papa V, e si chiama Milano Top Boy di Jack.

come dicevo, oggi si viaggia. Siamo arrivati in Italia con DJ Sciocca insieme a Jack La Furia, Flaco G e Papa V per questo brano che si chiama Milano Top Boy, incluso nella versione deluxe di 60 Hz parte 2, sound classico boom bap, come è costume per il grande DJ veterano delle scene italiane. E non sarà l'unica sosta che facciamo in Italia questa sera, adesso però ci spostiamo e andiamo invece in Francia, perché è uscito un nuovo pezzo di quello che è forse il gruppo più importante della storia del hip hop francese a livello proprio di origini, perché prima di tutti c'erano loro. Parlo degli Assassins, che sono un nucleo di Parigi che esiste veramente dai primi anni 80. Sono quasi si possono definire old school, non per l'hip hop europeo ma proprio anche per l'hip hop internazionale. Sono tornati alla veneranda età con un brano che però ci riporta al mood anni 80, ma ci riporta anche a quello che è un hip hop fatto bene, serio, ben rappato, con beats potenti. La Jean Urbain, loro sono gli Assassins.

0: Le trou n'a jamais fait. C'erano loro prima di tutti in Francia e in Europa, gli Assassin, che hanno preceduto anche i Supreme NTM, altro grandissimo gruppo della storia dell'hip hop transalpino, e poi gli AM, che invece Marsiglia hanno poi conquistato il mondo. Tra l'altro, la curiosità che ricordo sempre per chi non se la ricorda, per chi non la sapesse, è che nel giro degli Assassin c'è anche Rockin' Squat, che è il fratello di Vincent Cassel, attore internazionale famosissimo. Vincent Cassel, che tra l'altro ha vissuto insieme al fratello proprio gli albori dell'hip hop francese. Ci sono anche dei video su YouTube con lui praticamente ragazzino che fa il beatbox, andatelo a vedere. D'altronde anche il protagonista dell'Odio, uno dei protagonisti dell'Odio, Vincent Cassel, film che oltre di grande denuncia sociale anche molto legato alla scena hip hop francese, per ambiente e per dialoghi e per musica, per colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi questi erano gli Assassin e questa era Legend Urbaine, ed è una delle novità internazionali che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Ora vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ma secondo me sì, andiamo a sentirci un pezzo che, insomma, secondo me è quasi scontato che io lo facessi sentire, un pezzo suo, perché è uscito la versione 2.5 di The Plugs I Met, una saga che ha come titolare Benny the Butcher. Ne sono già uscite due, la prima e poi appunto The Plugs I Met Number 2. Ora c'è questo 2.5 perché apparentemente è una raccolta molto corta, ci sono pochi pezzi, dura 14 minuti. Produzione Harry Fraud, lui è Benny the Butcher e il pezzo si chiama Can't Be Much.
1: Can't be much.

pray like a Benny the Butcher con Harry Fraud alla produzione, Can't Be Much, video ufficiale che trovate anche su YouTube e insomma in generale per tutte le versioni. Mi sono dimenticato di dire, lo dico perché adesso mi è caduto l'occhio sulle note che mi ero scritto, che il primo pezzo che ci siamo ascoltati, cioè High Speed di Rom Streets, è prodotto da Ninth Wonder. Siccome i produttori insomma sono sempre alla base della musica per quanto riguarda l'hip hop, ma in generale è giusto anche citarli, e soprattutto nel caso di Ninth Wonder, che è uno che ha fatto la storia insomma di questa musica, e quindi collaborazione con Rom Streets notevole. Benny the Butcher invece si affida al fido, e scusate il gioco di parole, Harry Fraud per questa Camp Match, che è inclusa in The Plugs I Met 2.5, se vogliamo. Griselda, quindi rimaniamo in quella famiglia lì, perché dove c'è Benny the Butcher, a seguire c'è anche Conway. Conway che ha fatto uscire sto brano che si chiama The Long Kiss, che secondo me è una bomba, e ce lo spariamo qui a Original Street Grooves.

Chissà se è vera sta storia che Conway e Benny abbiano litigato. Loro hanno smentito, però effettivamente da quando è uscita fuori la notizia circa un anno fa non si sono più visti i pezzi di loro due insieme, o almeno io non me li ricordo. Comunque, nel frattempo continuano a far uscire la loro musica, stanno sempre sotto il team Griselda entrambi. Conway con The Long Kiss, come al solito, insomma, è una garanzia. Oh, adesso invece torniamoci in Italia, dai, perché c'è un altro DJ. In Italia stasera tutti DJ, ve lo dico, tutte compilation album che sono usciti o che stanno per uscire, che insomma promettono oppure spaccano. Questo è un altro grande veterano, un grande DJ, si chiama DJ Schizo. È inutile che io ve lo presenti, perché insomma è veterano come me, lo conosce bene. Nucleo Alien Army ha fatto uscire questo album che si chiama Kamikaze, molto bello, ha chiamato un sacco di rapper underground dentro, a parte qualche nome importante tipo ESA, poi ci sono insomma nomi che vengono da più o meno insomma quella nicchia meno conosciuta e non dal mainstream. Uno di questi sta in questo pezzo che si chiama Due giorni dopo e si chiama Tony Zeno, qualcuno di voi già lo conoscerà, è uno dei rapper più promettenti insomma della scena, con DJ Schizo, rappresenta il vero hip hop, Original Street Groups, questo è Due giorni dopo.

Grazie, questa è due giorni dopo insieme a Tony Zeno. Andate a sentire l'album perché merita, insomma. Poi ci sono dentro tanti scratch, perché ovviamente DJ Skeezy è un luminare del settore, ma poi fa anche beats, insomma, spacca. Un disco veramente che ci riporta a quello che è il sound che ci piace dell'hip hop italiano. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Spagna. La Spagna non sempre la troviamo qui a Original Street Blues, ma in realtà è una scena molto molto potente che dagli anni 90 sforna sempre roba interessante. Uno dei miei gruppi preferiti e anche uno dei più conosciuti in Spagna si chiamano Violadores del Verso, che vengono da Saragozza, e uno dei membri di questo gruppo, che si chiama Caseo, ha appena fatto uscire il suo nuovo album da solista, che si chiama Camisa de Fuerza, Camicia di Forza, che è un album da ascoltare perché veramente spacca sia a livello di beats che a livello di rap. E tra i brani c'è questo video, che è uscito anche come video, che vede la partecipazione di tutti i membri del gruppo, quindi con tutti i Violadores del Verso, compresa la produzione, che è quella di R. De Rumba, che è il produttore in-house del gruppo. Ci ascoltiamo Consejo de Sabios, e lui si chiama Case O.

0: los 30.
1: El número que has marcado no existe.
0: Y si el camino nos puso piedras.
2: KCO con i Violadores del Verso. Questa è la storia dell'hip hop spagnolo direttamente da Saragozza, uno dei nuclei più importanti della scena appunto spagnola. E torna KCO con Camisa de Fuerza, che è un album che dovete ascoltare assolutamente. Tra l'altro su YouTube trovate un video che mette insieme tre pezzi dell'album, tre estratti, che sono uno più bello dell'altro. Sono 8 minuti di video, già solo quelli vi dovrebbero convincere ad andare a sentire tutto quanto il disco. Questa è Consejo de Sabios insieme a tutti i suoi compagni del gruppo, i Violadores del Verso, con produzione di R. De Rumba, che è proprio il producer del gruppo. Oh, adesso invece vi faccio sentire un brano fresco fresco appena uscito del nucleo che insomma dovreste ormai ben conoscere, composto da Spector Tech e 7L and Esoteric, che si chiama Zarface. Loro ormai stanno insieme da parecchi anni, hanno fatto uscire un sacco di roba. È appena uscito un brano nuovo che anticipa probabilmente un nuovo album, che però non è ancora stato annunciato, insieme a Frankie Pulitzer. Il brano si chiama Brothers Grimm, tutto on point, beats, lyrics, insomma non si sbaglia con Spector Tech. Se me era un esoteric, vale a dire Zarface.
3: New chamber, face star. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? Alright. Hey yo, my raps are Kevlar, sparked a seminar. Czar set the bar, dark tints on the Death Star. I came from the dirt, not safe for work. How I got they brain buzzing like they taking perks.

tempi, i grandi fans di questo nucleo non saranno delusi, ma insomma un po' tutti gli ascoltatori di Hip Hop Fatto Bene non sono delusi, come sempre, sia dalle liriche di Inspector Deck, che non perde un colpo, ma anche dall'alchimia che c'è tra i vari membri di questo super gruppo, lo si può definire a tutti gli effetti, Zarface, Severin e Saverick, insieme appunto a Inspector Deck dei Wu-Tang Clan. Il brano si chiama Brothers Grimm. Un'altra novità direttamente dall'East Coast Hip Hop a la firma di 38 Special, che è uno degli artisti più bravi secondo me della nuova ondata dell'hip hop, una ondata ormai insomma sta sulla cresta dell'onda da parecchi anni pure lui, però diciamo che sicuramente è uno che è esploso nell'ultimo 10 anni. Curtis Cook, che qui spacca, fa un verso veramente incredibile con la produzione dello stesso 38 Special. Questa è Great Wall, la grande muraglia.

un altro che ormai si potrebbe quasi definire resident di Original Street Groups, perché è uno che insomma lo passiamo veramente tante tante volte e difficilmente ci delude, perché è uno che sa fare un po' tutto. E insomma, cosa dire di questo brano insieme a Curtis Cook, Great Wall, come al solito grande grande sostanza e grandi lyrics su beats che non ci deludono. Adesso vi devo dire una cosa: è uscito un nuovo brano di quello che continua ad essere, a mio avviso, poi magari lo so che è un personaggio anche divisivo, molti ne parlano male perché è un po' particolare lui come persona, eccetera eccetera, però al di là di questo non si può negare il fatto che è senza dubbio un architetto dell'hip hop italiano, uno che ha fatto la storia di questa cultura in Italia e uno che sa fare tutto, perché è bravo a fare il DJ, è bravo a screcciare ed è bravo anche a rappare. Ebbene sì, parlo di DJ Graff, che ritorna e ci è mancato, perché comunque lui è uno che quando esce fuori con qualcosa si va sempre ad ascoltare volentieri. Il brano in questione si chiama Redemption ed è un'anticipazione di un album del quale però vi parlo dopo. Intanto sentiamoci il brano, lui è DJ.

cresciuto col cesso in comune, culo immune, sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo, ho troppi stili e rime nascoste, m'accendo tra platee e tribune, ottengo risposte, non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene, non porto monili e catene, non cerco persone, la mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non l'ha ricevuta, rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta? Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, e sistemo il beat che musiamo, chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song com song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico, mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.

YLNY, ovvero Naples is like New York, uscirà a settembre, quindi dovremo aspettare un po'. E la collaborazione che c'è con DJ Graff per questo pezzo è di Raisa e di Speaker Censo, che insomma qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto perché lo stile è incredibile. E c'è poi anche Dope One, nomi storici dell'hip hop italiano senza dubbio, DJ Graff, che insomma io vi dico che dico la mia, secondo me non si può parlare male di DJ Graff, perché per carità ci possono essere degli screzi personali, so che qualcuno della scena ce li ha avuti e su quello ovviamente io non metto bocca, però a livello artistico, pure se ovviamente i tempi migliori sono passati eccetera eccetera, è uno che, come vi dicevo, ha fatto la storia dell'hip hop italiano. E quando dico che ha fatto la storia significa che senza di lui e altri due o tre l'hip hop italiano probabilmente non sarebbe mai esistito. Apro e chiudo parentesi, sto pezzo è una bomba, Redemption, DJ Graff. A proposito di bombe, uno che ce ne regala a iosa ormai da parecchi anni è Alchemist, uno dei produttori più importanti della storia dell'hip hop, oramai si può dire. È uscito il suo ennesimo progetto, che è un EP che si chiama Liquid Form, e dentro c'è anche Kool G Rap. Infatti sto brano, che si chiama Gutter Pain, è rappato proprio dal grandissimo rapper del Queens, The Alchemist and Kool G Rap. Get the thing.

0: him out, man.
1: La grande versatilità e il grande talento di Kool G Rap, che sa rappare anche su questi beat, chiamiamoli moderni, con questo slow tempo, è uno che è sempre incisivo, lo è sempre stato. D'altronde, a mio avviso, è uno dei migliori tre rappers della storia, lo dimostra ancora oggi. Non è un caso che venga chiamato anche da nomi nuovi e che Alchemist lo coinvolga in album che escono nel 2026. Questa era Gutter Pain, tratta da Liquid Form, quindi andate a sentire, tanto dura poco, perché ormai i progetti spesso non arrivano a 20 minuti quando sono EP, quindi non dovete perderci manco troppo tempo, ma sarà tutto tempo che sicuramente benedirete. Oh, stasera siamo arrivati alla fine, visto così, in un battibaleno, ma d'altronde erano tutte novità belle potenti, puntata internazionale tra l'altro, perché ci siamo sentiti roba americana, ma anche roba italiana, roba francese, roba spagnola. E ora chiudiamo con un altro pezzo francese. Prima di annunciarvelo, io vi ricordo che Original Street Groove va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete sentire tutte le puntate nella sezione podcast che trovate sul sito e sull'app di radiosonar.net. Noi andremo avanti ancora per l'estate, vediamo un po', insomma, poi magari partiremo con un po' di mixtape belli potenti, però intanto voi anche a luglio sintonizzatevi, 18.30, martedì, Original Street Grooves, un'ora di hip hop serio. Chiudo con un altro veterano dell'hip hop francese, di Parigi anche lui, uno che negli anni 90 ha fatto parecchio successo, anche in Italia si vedeva qualcosa, si chiama Passy. È uscito un pezzo nuovo, tra l'altro con un testo molto bello, se andate a vedervi il video c'è anche il testo scritto sotto, quindi magari anche chi non capisce il francese un pochino può essere aiutato. Il brano si chiama Vol au-dessus, volo in basso, e lui è il grande Passy. E con questo chiudiamo la puntata di oggi di Original Street Grooves. Grazie a tutti e a tutti voi per l'ascolto, e peace out, yo!
2: Bif, sexe, violence, drogue, bif, sexe, violence, drogue. Gros plan, lunettes noires, le temps s'est arrêté. Action, brouillard, j'ai le rôle de l'endetté. Mon étoile comme Projo dans le script, les plombs pété.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

delle genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Radio Libro. I libri alla radio.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi siamo qua per la nostra rubrica Radiolibro e presentiamo il libro Pietre senza popolo, pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale, edito dall'Antidiplomatico. Abbiamo con noi l'autrice Angela Fais. Angela è dottoressa in psicologia, laureata in filosofia.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: tua.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

intelligenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del bel

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

detto vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. 120 di musica,
1: il programma che accende la tua settimana. Va ora in onda 120 chicchi di musica, programma di intrattenimento e informazione musicale. Buon ascolto e buon divertimento.

0: Rieccoci, 120 chicchi di musica.
1: Buonasera.
0: Rieccoci qua. Bentornati alla visione e all'ascolto dei 120 minuti dedicati al divertimento, al tema della puntata che sarà fantastico oggi, ma dedicato alla
1: grande
0: musica indipendente.
1: Sì. Ciao Chicco Fanzecco.
0: Ciao Andrea Girat.
1: Dobbiamo salutare qualcun altro?
0: No, io direi che è il caso che salutino loro, perché oggi abbiamo due gentili
1: donzelle. Dai, non ci credo,
0: per la prima
1: non
0: volta
1: ci credo.
0: Salutiamo subito.
1: Eccoli qua.
0: Ciao Gio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Come state?
0: Tutto
2: come
0: bene, state? Tutto
1: ciao,
0: bene Giotti. Gio.
1: Giotti su e giù abbiamo
0: Ela. Ciao Ela.
3: Io sono qua, sì, voi state là. Buonasera, benvenuti a 120 chicchi di musica.
1: Oh, benissimo, bene,
0: tutto
1: bene,
0: tutto bene. Ringraziamo fortemente quello che c'è lì, sì, più avanti, che è un condizionatore che ci sta sparando.
1: Ciao,
0: l'aria fredda, perché stiamo le...
1: Tore condiziona. Ciao condizionatore.
0: Tore. Grazie.
1: Oh, bellissimo che
0: prima 30 di gradi. Parlarvi del programma, della puntata, del tema, degli ospiti, questo e quant'altro, volevo salutare colei che fa parte del nostro gruppo, il team 120 chicchi di musica su YouTube. C'è Fabiola Catalani.
1: Ciao Fabiola.
0: Ciao Fabi, tutto bene? Dai, spero di sì. Ciao carissima. Facci sapere tra l'altro cosa ne pensi del tema della puntata, però
1: certo.
0: Andrea, c'è un dettaglio non da poco.
1: Che cosa?
0: Due lettere.
1: No, io c'ho qualcosa, aspetta, qui in tasca. Lo tiro fuori subito. Una S
0: e poi
1: e una G, non so.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Oh, abbiamo sgommato, quindi
0: System Gomme è il nostro main sponsor.
1: Mentre avevo visto che abbiamo un presentation sponsor, una cosa
0: incredibile.
1: Bello.
0: Prima però volevo dirvi che System Gomme lo trovate a Cagliari,
1: certo,
0: in via Trincea delle Frasche numero 5, telefono 3465 11 775. Ricordatevi, prendete il telefono, chiamate. Pronto Paolo? Sì. E guarda, questo numero ce l'hanno dato Chicco e Andrea.
1: Mi manda
0: sconto.
1: Chicco e Andrea, patapà, e riattacca.
0: Chiuso se ne
1: no, vabbè, no. Vi accettano,
0: Fabri.
1: Anzi, un grande sconto. E poi, soprattutto, se non trovate, via delle Fra.
0: Via Trincea delle Frasche numero 5,
1: se non trovate quella via,
0: appena
1: entrate a Cagliari, sapete subito, c'è uno stormo di pneumatici, e seguite quello.
0: Sono
1: gomme
0: volanti identificate.
1: Esatto,
0: sopra.
1: Perché sono.
0: Ma la novità di oggi è il nostro super sponsor, o meglio, il nostro
1: Presentation sponsor.
0: Sì,
1: così si dice.
0: Che allora è il Barbistrò Dolce Aroma in Oristano. Adesso la via. Viale della Libertà 1 ad Oristano. Per chi è in Oristano sa benissimo che la zona è quella della Contea. Dai,
1: sì,
0: ragazzi,
1: esatto, della Libertà,
0: andate,
1: diciamo. Vai lì e sei libero di correre, insomma, dove si corre Viale Repubblica, diciamo, borghesemente detto.
0: Quindi grazie ai ragazzi di Dolce Aroma che presentano questo programma da oggi sino al 31 dicembre. Parliamo subito della puntata. Per gli ospiti, chi è che secondo te ci dirà chi sono gli ospiti?
1: Non ne ho idea.
0: Ma Giotti,
1: io non so neanche, chi c'è. Non so neanche
0: Giotti.
1: Chi c'è.
0: Chi sono gli ospiti di oggi?
1: Ci sono degli ospiti.
0: Vai.
2: La nostra prima ospite di oggi è Martina Bonita, che è una cantautrice. E ha fatto di recente il suo singolo, che si chiama Vieni a ballare, una baciata. E in studio, infatti, abbiamo questa giovane cantautrice, 24 anni, quindi più o meno la mia età, siamo coetanee, appunto lei ha coltivato la sua passione per la musica fin dall'infanzia, e una ballerina, cantante, performance con una forte presenza scenica. E lei balla e studia con ritmi latinoamericani e appunto viene qua a presentare con noi questo nuovo singolo, viene a ballare una baciata, uscito il 22 maggio. Benvenuta Martina e benvenuta in questo bellissimo programma 120 chicchi di musica.
0: Ecco qui, questa è la prima ospite che avremo a brevissimo. Invece tutti gli altri chi sono, Ela?
3: Avremo, oltre a Martina Bonita, Stefano Manenti, Anastasia Anymore 24 e Stacy B.
1: Bello, oh là là, bello, un bello. Sacco di gente proprio, sì. Un sacco di gente. Però questa settimana non abbiamo il tema della puntata, purtroppo.
0: Purtroppo niente, purtroppo, ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Il tema della puntata di oggi male. L'ho creato io. Se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
1: Adesso.
0: Questo è il tema della puntata. 351-844-2905, telefono aperto, via, linee aperte, sono 38 le linee, non è vero, una è anche pagata a rate, quindi mandate il vostro messaggio WhatsApp.
1: Mi raccomando, anche mi raccomando. Bene. Decente, che sia nei limiti della decenza, perché molte volte
0: certo
1: capita.
0: Succede tutto il contrario.
1: Brano di apertura. Decenza. Che ci abbiamo?
0: Proposta musicale della settimana, un grandissimo, un giovanissimo Taras Solani propone Etica. A tra poco, mi raccomando, non cambiate link, vai che c'è energia.
1: Qui.

Scrivo questa il 14 di aprile, poco più di 2 mesi poi dovrò partire. Sento i miei pezzi, li disprezzo, li risentirò a vita, perché in essi vedo me soggetto per metonimia. Che inizio buio, ma non sta a dire. Siedi sulla cima, è chiaro che non puoi salire. Che ha tutto e niente da sacrificare, che a niente se sacrifica è tutto. Scegli tu chi compatire. Ho paure che ho distrutto, che ho celato nel mio petto gelato, siccome serpi geloso di come sibilano. Paure divorate che ora sento gelarmi. Sentimenti, beh, non sono commestibili, no. E ho certezze al loro fianco, carezzano incoerenze rendendole un po' più nitide. Un poeta non può non compatire, un buon figlio fallire, un buon amico infine non può tradire. Un buon amante se ama non può sparire, un buon soldato esemplare se sa sparare. Un uomo buono se buono dovrà spartire, un sognatore deve agire, non può soltanto sperare. Sono stato più realtà, dai boulevard fino alle strade. Per lei sono stato inverno, mentre a lei sembravo estate. Sono stato il levante.

0: finisce il secondo, l'ombra, l'oscura e l'estirpa. Ho pagato un prezzo caro per scoprire chi sono, ma voglio capire che cosa è giusto che sia etica.
1: Ricordati che ogni rivelazione ha un costo. Tu sei disposto a pagare un prezzo ancora più grande?
2: Sì, sono pronto.
1: E allora ascoltami e ascoltati. Per capire che cosa è giusto che tu sia, devi prima scoprire dove è giusto che tu stia.
3: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno. Quindi assicuratevi di non perdere tutto questo. Quindi seguitemi su tutti i social e su tutte le piattaforme digitali. E vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti. Ciao.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
6: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz. Io sono Braff, Qualcosa in più.
7: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Eccoci.
1: 120 chili di musica, prima caffè del dopo cena che io mi berrei volentieri, ma esatto, freddo. Congelata, perché nonostante zio condizionatore
0: c'è abbastanza di 2 gradi, diciamo.
1: Sì, stiamo comunque
0: sudiamo solo dalla metà.
1: Martina Bonita è con noi.
0: Eccoci,
1: è per
0: qua
1: l'intervista Giotti, eccola. Ciao Martina.
0: Benvenuta con 120 chicchi di musica.
2: Ciao a tutti. Grazie.
3: Ciao Martina. Come stai? Tutto bene?
2: Sì. Ciao tesoro, tutto bene, dai. Come stai?
3: Mamma mia, benissimo, sei giovanissima, siamo più o meno coetanei, ho scoperto.
0: Siamo
3: mamma
0: tutti coetanei.
3: Tutti coetanei.
1: Sì, ma
3: smetti. Bene, io sono qua per chiederti, tu hai iniziato a studiare canto e danza all'età di 8 anni. Cosa significava la musica e la danza nella tua infanzia? E era una scelta tua, è nata da uno stimolo esterno, insomma, raccontami un po' se vuoi.
2: Allora, la musica per me è stata l'energia che mi ha dato letteralmente vita, perché mia mamma, quando era incinta di me, ballava e ascoltava musica tutto il giorno, tutti i giorni, quindi, cioè, per addormentarmi, per assurdo racconto sempre questo aneddoto che fa sempre un po' ridere, però per addormentarmi tutti i bimbi normalmente si canta la ninna nanna, invece mia mamma mi metteva nell'ovetto e mi collava a suoni merengue, oppure el tiburon, non so la canzone, el tiburon, e lei mi collava così.
3: Esatto, allora il ritmo proprio nel sangue, così subito.
0: Ma tua madre è sudamericana?
2: No.
0: Una domanda.
2: Siamo una famiglia italiana, siamo italiani. Okay. Però ha un sacco di amici latini, soprattutto domenicani, e quindi infatti diciamo che alla fine sono un po', nel senso il sangue italiano,
0: motivo,
2: però
0: certo.
2: A volte i miei amici mi dicono sembri più latina te di noi.
0: Bello.
3: Bello, è molto interessante. E infatti a 14 anni tu sei entrata nel mondo dei musical, nel paesaggio, che ti ha portato successivamente al piano bar della musica live. Qual è stata l'esperienza più formativa tra i musical, piano bar e la musica dal vivo?
2: Ma allora, io penso che tutte diano un insegnamento differente, che tutto l'insieme ti fa il tuo bagaglio. Quindi di per sé ogni esperienza mi ha donato qualcosa, non c'è un qualcuna che preferisco o un qualcuna di meno, nel senso, quindi sicuramente lavorare con la musica d'ascolto, con la musica dal vivo ti fa entrare in relazione con il pubblico, c'è questo interscambio di emozioni su cui bisogna lavorare, nel senso, un cantante può essere di tante forme e il cantante live dove si interfaccia con il pubblico è sicuramente diverso da chi canta solamente in studio, a differenza, quindi bisogna andare a lavorare per costruire questa cosa, questo interscambio di emozioni.
3: Concordo, anche perché probabilmente le emozioni arrivano direttamente, proprio in modo più diretto con il pubblico, quindi sì, è molto più genuino, secondo me.
2: Sì, ma tutto questo mi ha aiutato anche proprio a crescere, ovviamente personalmente prima di tutto, perché io, tipo, quando ero piccolissima ero una bimbetta super timida e che non parlava, poi pian piano crescendo sono diventata, parlo pure con i muri.
3: No, ma infatti questa cosa ti rende onore, perché si vede che sei una ragazza che ha un carattere molto forte e insomma che di sicuro ti ha aiutato, immagino, a raggiungere i tuoi obiettivi. E quale lato del tuo carattere ti ha portato appunto ad avere questa visione del tuo mondo, ecco, artistico?
2: Allora, ti direi il mio essere super sensibile. Quello che secondo me aiuta ovviamente in qualsiasi arte, ma soprattutto in questo mondo, è proprio lo scambio emozionale. Quindi
3: okay,
2: la mia emotività, il mio essere super sensibile, secondo me.
3: Si vede, secondo me si vede. E oggi il tuo progetto musicale è fortemente orientato verso il panorama latino pop, dicevamo. E come è nato questo amore per i ritmi caraibici e cosa ti ha appassionato maggiormente di questo genere, oltre a, appunto, all'esperienza d'infanzia che hai raccontato precedentemente?
2: Sì, beh, appunto, come dicevo prima, io ci sono letteralmente nata e cresciuta, quindi mi scorre letteralmente dentro, quindi è qualcosa che riconosco come casa. Quindi era inevitabile che il mio percorso prima o poi arrivasse lì.
3: E appunto, come ti ho presentato prima, tu hai scritto Vieni a ballare una baciata, che è questo nuovo brano. E, è un brano che, come tu spieghi, nasce da un momento autentico, intenso, spontaneo, uno sguardo che si incornicia, una distanza che si annulla addirittura. Quindi raccontaci questo momento, da dove viene l'ispirazione, come l'hai trasformata questa canzone?
2: Sì, allora, semplicemente ci sono tante canzoni di uomini che ci stanno provando, che approcciano a una ragazza, ma se fosse il contrario, cioè se fosse la donna che per prima decide, boom, punta e va, come sarebbe? E quindi descrive letteralmente questo, perché io sono una persona così, prendo, punto e vado, e quindi ho descritto letteralmente una situazione, descrive proprio questo.
3: Infatti la canzone invita a lasciarsi andare attraverso la musica e la danza. E qual è il messaggio che speri arrivi a chi ascolterà questa canzone per la prima volta? Qual è il tuo punto focus cui volevi mirare al pubblico?
2: Credo appunto proprio questa cosa qua, che anche una donna può essere sensuale e può fare il primo passo. Non dobbiamo per forza aspettare l'uomo che si avvicini.
3: Ok. E negli ultimi anni la musica latina è diventata uno dei generi più ascoltati al mondo. E secondo te quale cosa rende questo linguaggio musicale così universale e coinvolgente?
2: Beh, allora, credo innanzitutto, per chi appunto parla lo spagnolo e quindi comunque lo possa capire, i temi delle canzoni, perché comunque si parla sempre d'amore. O un amore che nasce o un amore che è finito. Comunque sempre amore si parla, non è super volgare, ovviamente.
3: Ovviamente.
2: Ci sono di questo genere, ma quindi presumo questo, e poi le sonorità che sono molto energetiche, ti danno la voglia, non ti fanno restare ferma.
3: Certo. E il tuo progetto con la Martina Bonita Band, Anima Locali, discoteche ed eventi, mantenendo viva la musica dal vivo e il contatto diretto con il pubblico. Quale pensi sia il valore della musica live in un'epoca dominata dagli algoritmi dello streaming?
2: Io credo che sia abbia un valore immenso. Io sono proprio fissata con il pallino di riuscire a fare ritornare la musica live, perché non rende la stessa emozione. Ritorniamo sempre lì, il discorso poi ritorna sempre all'emozione. Avere un DJ che nulla toglie a un DJ, ovviamente, però avere un DJ che fa partire canzoni non è la stessa cosa di come avere i musicisti che ti suonano dal vivo, che te la cantano dal vivo, che interagiscono con te, che ballano insieme a te, perché nelle mie serate a volte mi metto anche a ballare con la gente. Quindi questo interscambio di nuovo di emozioni che rendono, secondo me, la serata unica, ogni serata a sé, perché non potrà mai essere sempre la stessa la canzone suonata.
0: Martina, scusa, una curiosità, ma
1: sei curioso?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: Come?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: No, Bonita è il mio nome d'arte. Ecco, è un nomignolo che generalmente tra amici si dà sempre un nomignolo, no? Come il Flaco,
0: certo.
2: Il Madro, oppure il Gordo. E a me sempre mi hanno chiamato Bonita.
0: Ah, è proprio sì, sudamericano.
2: Me ne sono applicata come nome d'arte.
1: Bene, allora perdonatemi se io entro un pochino a gamba tesa sull'intervista, perché ho bisogno di chiedere a Martina Bonita se potessi parlare con la te stessa di non 20 anni fa, perché sei giovanissima, ma di qualche anno fa, per così dire a te stessa: devi fare questo piuttosto che quell'altro. Cosa gli diresti?
2: Allora, innanzitutto, quando ho visto questo tema dell'intervista, mi è piaciuto un sacco, perché io ci penso molto spesso a come potrebbe essere un incontro con la me del passato. E in questi anni sono cambiata un sacco, ho lavorato molto su me stessa, sulla mia personalità, e anche proprio sul mio modo di cantare, sul mio modo di pormi, sul mio modo di com'è uno spettacolo. Quindi quasi quasi credo che se potesse esserci l'occasione di poter tornare indietro, non tornerei indietro, perché la me del passato ha fatto esattamente tutto quello che doveva fare per arrivare a quello che sono oggi. Quindi non le farei cambiare niente. Sicuramente, magari, se dovessi effettivamente tornare indietro, allora le farei coraggio e le direi di andare avanti. Però anche questo non lo direi, perché ha trovato la forza di farcela da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno che torna indietro per dirglielo.
0: Certo.
1: Però sai, Martina, devo dire che ci hai spiazzato tutti. Complimenti. Bella storia.
0: Però avrebbe potuto dirgli: guarda che tra 10 anni sarei ospite a 120 chicchi di musica, capito?
1: Potrebbe sì, probabile
0: prepararla,
1: no,
0: diciamo,
1: anzi, quasi certamente.
0: Esatto.
1: Ringraziamo Martina Bonita e ringraziamo anche l'etichetta Toto Band APS. Grazie Martina.
0: Bel brano fresco, proprio estivo, diciamo, perché darci una bella rinfrescata visto che siamo a 30 e passa gradi.
1: Grazie Martina.
0: Grazie Martina.
2: Voi per avermi invitato. Un beso a todo.
0: Gracias.
1: Gracias. Gracias mucho. Dai che ci ascoltiamo. Ciao. Il brano. Vai che ce n'è. Vai.
0: Ciao.
1: Regia.

0: 2P, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, sono Olga Serina e vi comunico che realizzo opere pittoriche di arte sacra e copie d'autore. Potete visionare il mio sito web www.olgaserina.it oppure il mio video pubblicato nel mio canale YouTube Olga Serina. Questo video si chiama Arte Pura e contiene 650 mie opere pittoriche.
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: Ciao 120 Chicchi di Musica, sono Taras Solani. Volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social. Noi ci vediamo presto. Un bacio.
0: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Ta-ta-ta-ra, eccoci qua.
6: E siamo rientrati. Una grandissima artista, Martina Bonetta. Cercatela nei social.
5: Un bel brano fresco, fresco.
6: Tutti i suoi brani, veramente. In questo momento è la cosa migliore. Ok? Bene, okay. Tema della puntata. Se potessi parlare o contattare o tornando indietro per pochi secondi nella tua vita la te stessa o il te stesso di tanto tempo fa, cosa gli diresti? Di 20 anni fa?
5: Nel nostro caso va benissimo. Se un ventenne di 10 anni fa, perché 20 anni fa. Anche 20 anni dentro la pancia della madre.
6: 3518442905 che oggi sta bruciando, a parte la temperatura. Ci sono arrivati un sacco di messaggi.
5: Intanto leggiamo che la nostra Fabiola.
6: Da Fabiola Catalani su YouTube: se dovessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi di non farsi troppi problemi su quello che pensano le persone. E sono d'accordo, perché ognuno alla fine pensa agli affari propri e al proprio giardino.
5: Ottimo. Eccola là.
6: Disamina perfetta. Poi leggo anche questo su WhatsApp arrivato poco fa.
5: Ah, vedi?
6: Ciao ragazzi, vi ascolto dal balcone a Monza.
5: Sto cercando un filo
6: d'aria,
5: anche...
6: ma è impossibile stasera. Io mi direi semplicemente di passare più tempo con mio padre. Anni fa correvo sempre, lavoravo anche il sabato e la domenica. Pensavo solo alla ditta e gli dicevo sempre: papà, andiamo a mangiare insieme la settimana prossima. Poi lui se n'è andato e se n'è andato all'improvviso. E quella settimana prossima non è mai arrivata. Ci penso spesso in queste notti d'estate in cui non si dorme. Pensateci bene anche voi ragazzi. Grande Roberto.
5: Bello,
6: che dire,
5: grande chapeau, riflessione.
6: Chapeau, bellissimo. Bene, leggiamo altri messaggi che però sono arrivati in pre-puntata. Chi parte? Come eravamo
5: messi? Non so, partiamo con...
6: Ela.
7: Allora, Laura Valli, se potessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi: lascia stare quel biondino che ti fa disperare. Che tra qualche anno incontri un moro fantastico. Eccolo. Che ti farà fare 2 figli meravigliosi e soprattutto impara a cucinare prima, che i primi anni di matrimonio avete mangiato solo bastoncini di pesce. Il lunedì sera con voi è un rito. Frenzy 81,
6: vai,
7: ciao.
6: Frenzy. Ciao, ciao.
7: Io alla me stessa del passato direi: iscriviti a quella cavolo di facoltà di fotografia, anche se tutti dicono che non si trova lavoro. Ho fatto economia per accontentare i miei, oggi faccio la contabile da Bologna, odio il mio lavoro e la macchina fotografica è rimasta chiusa in un cassetto per 20 anni. Solo ora sto ricominciando a scattare, ma se avessi avuto il coraggio allora, ascoltare.

0: ascoltate sempre il vostro cuore, non i consigli dei genitori. Vabbè, insomma, anche i consigli vanno
1: messaggi
0: ascoltati.
1: Lunghi,
2: sì, sì, particolarmente. Andiamo avanti?
0: Anna Maria da Bari? Buonasera a tutti, io al me stesso di 20 anni fa, che allora aveva 50 anni ed era sempre stressata per la casa, direi di viaggiare di più. Ora ne ho 72, l'artrite si fa sentire, e girare il mondo è diventato faticoso. Muovetevi quando siete giovani, lasciate i piatti nel lavandino e andate, che la casa pulita non vi lascia nessun ricordo.
1: Ma poi chi li lava i piatti?
2: Io domani mattina, mi tocca. Prossimi.
0: Vai, Gioti.
3: Aspetta che lo sto cercando, ok.
1: allora, Zio Sam, abbiamo... 78.
3: Zio Sam, 78, dice: a me del liceo direi solo una cosa, non vendere la collezione di carte di Pokémon che avevi in soffitta. L'anno scorso ho scoperto che oggi valgono quanto un monolocale. È proprio vero?
2: Eh sì.
3: È proprio vero, è un business ora. Poi abbiamo Nonna Clara.
1: Ciao nonna.
3: Buonasera ragazzi, sono Clara da Lecce. Siete un appuntamento fisso per me all'inizio della settimana. Al me stesso di 20 anni fa direi di non smettere di ballare liscio con mio marito nelle serate d'estate. Abbiamo smesso perché diceva che gli facevano male i piedi. Ma quanto ci divertivamo. Un bacio alla radio.
1: Oh, abbiamo letto.
2: Grazie.
1: Ma tutti lunghi li hanno fatti, siamo messi d'accordo.
2: Male, dai, sono più belli,
1: le altre volte erano proprio una frase. Complimenti.
2: C'è tanto da dire,
1: molto introspettivi.
2: Sì,
1: piace questo
2: con
1: tema.
2: Voi. 351-844-2905. Adesso musica, maestro.
1: Un altro brano, vai.
2: No, proposta musicale della settimana. Lolo DJ, Gianni Fanti e Robert Oak, Zanzibar. Occhio che spacca questo, eh!
1: Più tardi!

0: Selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adosci, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
1: Marco,
3: Federica,
4: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi, ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Losciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Losciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
7: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Yo, eccoci. 120 chicchi di musica qua. Secondo caffè del dopo cena. Lo prendiamo con un ospite di grandissimo rilievo, un grande artista. Lui si chiama Stefano Manenti, però diciamo che
1: lo possiamo
0: tecnologicamente
1: solo
0: ha qualche problemino oggi, per
1: non
0: cui
1: trova l'icona della telecamerina.
0: Come mai?
1: Secondo me prima o poi
0: sì, la trova.
1: Intanto ciao Stefano, ci senti?
0: Ciao, sì. E benvenuto.
2: Sì, ciao, scusatemi, ma
1: mettiamo un fermo in
2: immagine. Che tristezza, veramente, scusatemi.
0: No, che figuraccia.
1: Abbiamo anche un'immagine, cioè, di una torta. Vuoi mettere l'immagine di una torta?
0: Insomma,
1: sono capito
0: che
1: perché
0: figata,
1: c'è uscita
0: l'immagine di una torta.
1: No.
2: Cioè, ma è incredibile, non riuscite a vedermi.
1: No, probabilmente. Ti sei perso. Se no mettiamo un'immagine statica di te.
2: Sì, ma dai, figurati.
1: Dai.
0: Allora.
1: Poi quando riuscirai, eventualmente.
2: Che tristezza, mi dispiace.
1: No, non è una...
2: mi dispiace,
1: no, dai,
2: perché
1: figurati.
2: È un'ora che mi sto preparando a questo incontro.
1: E invece.
2: E quindi costa.
1: Però è strano. Dovresti averla
2: anche
1: lì.
2: Con questa.
0: Va bene, dai, ma andiamo avanti così.
1: Sì, non c'è problema. Dai. Fai in modo che.
0: Vabbè, nel frattempo.
1: Tanto noi ti vediamo.
0: Nel frattempo, diamo subito la parola alla nostra speaker. Ela, vai.
3: Allora, oggi è con noi quindi Stefano Manenti, cantautore romano con oltre 30 anni di carriera, autore e interprete di numerosi album e protagonista di un lungo percorso tra concerti, orchestre e insegnamento. Ci presenta il suo nuovo singolo Baciami, che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Quindi buonasera Stefano, benvenuto. Sei un po' timido perché non ti vediamo.
2: Buonasera a voi, scusate, no, più che altro sono uno che avete completamente capito, non in grado manco di farsi vedere come se dice a Roma con una telecamera, quindi figurati,
3: non preoccuparti,
2: figurati
3: Stefano.
2: Se riesco
3: allora,
2: a farmi
3: Stefano,
2: baciare.
3: La musica ti ha... ok, allora Stefano, la musica ti accompagna praticamente da tutta la vita. Qual è il primo ricordo che conservi legato alla musica e quando hai capito che sarebbe diventata la tua professione?
2: Allora, il mio primo ricordo legato alla musica è il medico di famiglia, all'epoca non c'era il pediatra, che disse a mia madre: questo bambino non parla, toglietegli la musica. E questo è il mio primo ricordo. Poi il medico di famiglia probabilmente ha fatto un altro tipo di carriera, tant'è vero che io sono diventato un uomo che ama la musica, che la insegno ed è stata la mia salvezza.
3: Sì, oltre ad essere un cantautore, hai dedicato diversi anni, lo dicevi, all'insegnamento e anche del canto. Quanto è importante per te trasmettere tutta la tua esperienza alle nuove generazioni?
2: Che bella domanda. Allora, alle nuove generazioni bisogna innanzitutto esprimere il concetto dello studio, perché lo studio è la prima cosa. Poi adesso i talent ci propinano queste capacità di diventare famosi con una facilità estrema, ma il problema non è diventare famosi, è rimanere, non dico famosi, ma rimanere comunque nel proprio ambito, perché c'è tanta gente che diventa famosa, poi non lo è più, ma continua a vivere di musica.
3: Beh, certo. Mantieni un'indipendenza artistica senza un'etichetta discografica, gestendo il tuo percorso quindi in autonomia. Qual è stata la scelta più consapevole dietro questa decisione di rimanere indipendente?
2: Allora, la mia indipendenza nasce fondamentalmente da un discorso molto chiaro e sensibile. C'è stato un momento in cui ho avuto l'opportunità di farmi ascoltare E nel momento in cui, e c'è stato un momento in cui non mi ha ascoltato più nessuno. Il successo è così, a volte va, a volte viene. L'importante è rimanere saldi sulle proprie regole. Io continuo ad essere un artista, un cantautore, e mi sta bene così.
3: Certo, in effetti. Ascolta, col tuo brano Baciami, nel tuo brano affronti il tema della tentazione e del tradimento con la frase "ma non sotto le stelle", quindi lontano da occhi indiscreti. Com'è nata questa immagine e cosa rappresenta per te il contrasto tra il desiderio e la necessità di nascondersi?
2: Ammazza, oh, non vi sfugge niente, è incredibile. Siete pazzeschi. Peccato che mi ero pure preparato con un occhialetto molto carino.
1: Beh, ma ci abbiamo la foto.
2: No, vabbè, ma la foto...
1: No, sì,
3: certo. Stefano, io ti vedo in questa foto e quindi, insomma, ecco. Non preoccuparti.
2: Allora, Baciami, Baciami è una... è in qualche modo... non so come dirvelo, ma io sono un cantautore che parlo d'amore, parlo... Questa è stata un po' una trasgressione che insieme al mio coautore Amedeo Circoli ci siamo voluti togliere quasi un sassolino dalla scarpa, ecco, quindi ci può stare, no? Nell'estate.
3: Infatti tu descrivi il brano come una canzone che celebra l'amore esagerato, quello vero, quello desiderato,
2: sì,
3: e sottolinei che il desiderio vince sempre.
2: Allora, innanzitutto parto dal discorso che io sono un boomer, come mi definisce il mio figlio adolescente. Quindi quando ha sentito il brano ha detto a papà, ma dove Anna, capito? Ma ha detto
3: sì.
2: A papà, capito? Perché sì, noi siamo a Roma.
3: L'avevamo, diciamo, quasi capito.
2: Quasi capito, vero? Ecco.
1: Sì.
2: Allora, ci
3: avevi
2: può stare.
3: Avevi notato che non ci sfugge nulla, quindi.
2: Assolutamente. Ci può stare. Baciami è un po' una trasgressione che ho voluto fare alla mia musica che potete poi trovare su YouTube, sì. E sentirete che comunque baciami veramente non c'entra niente con la mia produzione discografica.
3: Ascoltami Stefano, ma se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
2: Buttati.
1: Dove?
2: Ma no, non da finestra,
1: Argianicolo.
2: No, ma no. Che?
3: No, buttati, non so, sull'accordo anulare, sull'accordo.
2: No, buttate, nel senso, ecco. Che poi alla fine...
3: provaci, diciamo, provaci.
2: Molto di più, osa, osa.
1: Osa. Bello, sì.
2: Osa.
3: Ascolta Stefano, dopo tanti anni di carriera, cosa riesce ancora ad emozionarti prima di salire sul palco o di entrare in studio di registrazione?
2: Allora, io ho almeno più di 1000 concerti.
3: Caspita.
2: Sono tanti. E io voglio dirvi, ho cantato al Casino di Saint Vincent, ma no, non perché voglio fare il top, no? Ho cantato anche nella più becera pizzeria o rosticceria romana con 2 persone davanti.
1: Bello.
2: Mantengo sempre lo stesso rispetto, c'ho una grande paura ogni volta che salgo le scale, no? Magari quegli scalini di un palcoscenico, c'ho un grande rispetto.
3: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Stefano, anche se non ti vediamo, noi siamo stati contenti di averti qui a 120 chicchi di musica e non vediamo l'ora di rivederti, e potremo quindi seguirci su YouTube, come ci dicevi, e tutti i tuoi social, anche se sei un boomer,
1: e anche
3: giusto?
1: Dal vivo.
3: Eh?
2: Soprattutto da vivo.
1: Anche da, no, da vivo, dal vivo.
2: No, soprattutto da
3: noi
2: vivo.
3: Noi ti ringraziamo.
1: Dal vivo, certo,
3: sì.
1: È da vivo, dal vivo.
2: Grazie a voi.
0: Grande
2: grazie,
0: Stefano, grazie. Sei un grande.
2: Vi voglio bene.
0: Anche noi a te, grandissimo.
1: È nato un amore. Ciao.
2: Baciami.
1: Baciami è il brano.
3: Ciao Stefano, ciao.
2: Ciao.
1: E ce l'ascoltiamo.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti I sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto, Matteo Bordino. Ringrazio 120 chicchi di musica e buon ascolto.
2: Ciao 120 chicchi di musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social, noi ci vediamo presto. Un bacio.
3: Un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica, io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti I canali social. Un caro saluto, buona musica.
4: 120 chicchi di musica. Tutti I lunedì dalle 22:05 alle 24.
5: Yo, eccoci.
6: Eccoci
5: Stefano
6: qua.
5: Manenti è stato con noi.
6: È stato
5: poco
6: con
5: fa.
6: Noi anche se non l'abbiamo visto.
5: Anche sì, è stato con noi virtualmente, anche perché certo. non è riuscito a attivare la webcam. Però ci ha raccontato veramente tanto della sua vita artistica. Grande, grande Stefano. Bene, tema della puntata: se potessi parlare al te stesso, alla te stessa di 20 anni fa. Cosa gli diresti? Cosa consiglieresti?
6: E cosa
5: ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Anche qui
5: c'è il WhatsApp che sta prendendo fuoco, però siccome prima abbiamo iniziato con quelli di WhatsApp, sentiamo un pochino quelli di prepuntata. Chi è che ci racconta qualcosa?
6: Giochi,
5: se non sbaglio, vai.
7: Allora, c'è Alex Rider che ci dice, gli direi, smetti di fumare subito, non aspettare l'infarto a 45 anni per capire che I polmoni ti servono.
6: Aia.
7: Un saluto a tutti
5: a tutti i fumatori.
6: A tutti, salutiamo fumatori qua a fianco.
5: Ok.
7: Poi c'è Barbara 76 che ci dice, ho visto la pubblicità della puntata e volevo partecipare.
5: Certo.
7: E direi di fare quel corso di teatro che è sempre rimandato per timidezza. La vita è troppo corta per passarla a guardare gli altri che si divertono sul palco.
5: Bello anche questo.
7: Concordo.
8: Antonio poi... Esposito. Buonasera da Napoli, la mia città. Al me stesso del 2006 direi di non vendere per nessuna ragione al mondo la Vespa 50 Special che mi aveva regalato mio nonno. L'ho data via per 4 soldi perché mi serviva spazio in garage e ancora oggi, ogni volta che ne vedo sfrecciare una sul lungomare, mi viene il magone.
6: Ahia.
8: Chicca 90.
5: Ciao Chicca.
8: Oddio,
6: ciao 90.
8: Oddio,
6: ciao,
8: ragazzi, che viaggio nel tempo. Scrivo da Perugia. Alla me adolescente direi di non tagliarsi I capelli da sola in bagno seguendo I tutorial, che sono andata in giro per 3 mesi con una frangia inguardabile. Per il resto, goditi la giovinezza.
5: È mica sbagliato. Allora, perdona Giotti, ti blocco un attimo perché c'è ripeto, ce ne sono tantissimi da WhatsApp. Ricky Ribel dice: bella raga, stasera vi ascolto mentre mi fumo una sigaretta ai giardinetti qui a Mestre. In casa si muore, non solo in casa tua. Al me stesso di 5 o 6 anni fa direi solo: compra I bitcoin e tienili là, non toccarli. A quest'ora stavo a trasmettere con voi da una barca a vela invece di stare qui a pensare alle bollette all'inizio della settimana.
6: Magari.
5: Che bello, un altro dei bellissimi messaggi che ci stanno arrivando. Giotti,
6: continuiamo.
7: Giovanni Vitali ci dice, un saluto da Reggio Emilia a tutta la radio.
6: Ciao.
7: Cosa direi a Giovanni di 20 anni fa? Di non prendersela così tanto per I capelli che cadevano. Alla fine rasato sto pure meglio ed estate sudo anche di meno. Un abbraccio. Serve noi, in questo periodo.
6: Noi non abbiamo questi problemi.
5: No, assolutamente. Poi
8: Sonia da Sanremo, io sono Sonia e vi scrivo da Sanremo. Oh. Alla me stessa degli inizi direi di osare di più. Ero così timida, avevo paura anche di dire la mia durante le riunioni di lavoro. Vorrei scrollarla e dirle: guarda che vali molto più di quello che credi, tira fuori le unghie.
5: Giusto, giusto. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, ci vuole tutto, tutto.
6: Molto ficcanti.
5: Ci vuole anche un momento di lettura da YouTube. C'è Simone Pitarello. Ciao Simo,
6: ciao,
5: grandissimo.
6: Simo.
5: Tema della puntata, devi mandarci qualcosa, che lo fai sempre.
6: Sì.
5: Dice: che anni 90, figata. Sì, il brano che abbiamo mandato prima di Stefano Manenti. E poi c'è ciao Giotti e ciao Ela da Simone Pitarello, nostro ascoltatore.
7: Ciao.
5: Assiduo.
7: Ciao,
5: vediamo assiduo. Tra l'altro
6: è anche stato ospite.
5: Vediamo.
6: Abbiamo altri WhatsApp?
5: Sì, abbiamo un altro WhatsApp. Ce l'abbiamo il tempo, regia?
6: Sì, sì, vai col tempo, vai.
5: Sì,
6: vai,
5: sì, dai, velocissimo.
6: Sì?
5: Mamma mia, quanti sono.
6: No, no, uno.
5: Giulia d'Ancona. Ciao ragazzi dei 120 Chicchi, sono Giulia d'Ancona. Vi stresso ogni lunedì sera.
6: No,
5: non ci stressi, ci fa piacerissimo. Alle me stessa di 17 anni direi di non piangere per quel bulletto che non filava di Striscio. Ma questa l'abbiamo già letto, sbaglio?
6: Non so, tanti bulletti ci sono.
5: Certo.
8: Gli argomenti sono quelli.
5: Ok, se, Marco da Piacenza, direi di eccolo qui, se potessi parlare con il me stesso ventenne, mi direi di accettare quel contratto a tempo indeterminato in banca. Ho voluto fare l'artista, ho aperto una piccola etichetta musicale e dopo 10 anni di debiti ho dovuto chiudere. Oggi faccio il magazziniere, sono felice lo stesso.
6: Vabbè,
5: ma quell'età, la stabilità ti sembra una prigione, e invece spesso è solo un paracadute. Ci rifletto spesso la sera quando c'è questo silenzio. Proposta musicale della
6: ancora,
5: settimana,
6: sì, sì.
5: Emanuela Suanno, Equilibrio. A tra poco, dai.
6: A più tardi.
5: Vai che ce n'è.
6: Oh là là.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music!
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
4: ...120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.

Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Yo, eccoci. Vai, grazie. Regia.
1: Possiamo
0: grazie
1: fare
0: regia.
1: Un encomio alla regia?
0: Sì, che salutiamo la regia.
1: Bene,
0: siamo prima di presentare la ospite prossima del Caffè del Dopo Cena, vi ricordo nuovo sponsor, o meglio, coloro che ci stanno dando forza, grinta e anche di più.
1: E incoraggiamento, diciamo.
0: Barbistro Dolce Aroma in via Viale Repubblica.
1: Sì, io direi di sì.
0: Viale Repubblica sì. Numero 1. Fateci un salto e ditegli che vi stiamo mandando noi.
1: Così Oristano, vi sbattono fuori.
0: Oristano.
1: Vi sbattono fuori.
0: E con noi Anastasia Anymore.
1: Ciao Anastasia.
0: Ciao Anastasia, benvenuta. Come va? Tutto bene? Allora, per l'intervista c'è lei, c'è Giotti.
2: Vai, ciao Anastasia, ciao, come stai? Tutto bene? Mamma mia, che bello conoscerti e benvenuto in questo programma, questo nostro programma 120 chicchi di musica. E la tua storia è davvero particolare, dal giornalismo televisivo in Bielorussia alla scrittura e produzione musicale in Italia. Volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe diventata il tuo linguaggio principale.
3: Allora, innanzitutto saluto a tutti, aspettavo questo momento di vedervi e di scambiare due parole. Allora sì, il mio percorso è un po' particolare e insolito, che racconto già da 2 mesi, questa mia storia è un po' particolare, vero? E la musica non è che aspettavo un certo momento per capire questa, sempre ci accompagna, come chiunque di noi la musica accompagna il nostro percorso. Soltanto che il format della canzone, questo mi è arrivato soltanto un anno e qualche mese fa, quando io scrivevo i testi, però dovevo musicarli per propagandare la mia poesia, perché chi legge giorno d'oggi è difficile, siamo tutti di corsa, perciò io ho pensato che la forma migliore è la canzone, perché arriva, non aspetta che vengano a leggerla la poesia va, come dire, senza chiedere anche il permesso, va a incontrare un po' tutti. Così diciamo si è formato questo format della scrittura di testi musicali e la produzione proprio di brani.
2: Esatto, è vero, infatti tu hai usato la parola che arriva, infatti volevo chiederti appunto, prima di arrivare a Strega, parliamo del progetto che la contiene, che sono 30 brani per 30 voci, è un'idea decisamente ambiziosa, diciamocelo. Com'è nata e cosa rappresenta per te questo brano?
3: È nata in una maniera spontanea, veramente, come anche tutta questa mia nuova attività che è la scrittura delle poesie, perché io sì che ho la formazione del giornalista, però nella vita mi occupavo di tutto il resto per vari motivi. Spostandomi in Italia mi mancava anche la conoscenza di italiano, della lingua, per poter scrivere e esercitare la professione. È stato arrivato il momento un po' di fermo con la poesia qualche anno, con la pandemia qualche anno fa, perciò ho avuto questo tempo per pensare. E ho cominciato a scrivere, cioè la poesia che è arrivata proprio da me, io ho cominciato a scrivere prima in russo, poi per portare questo significato agli amici conoscenti in Italia, ho detto no, non si può raccontare la poesia, bisogna riscriverla in italiano. Così ho scritto in italiano e ho musicato in italiano i brani. Perciò dico, come si fa adesso a propagandare, a far vivere queste canzoni e quanti devono essere? E all'inizio non avevo un'idea ben precisa. Ho cominciato a strutturare queste cose strada facendo. Incontravo le persone, parlavo con quelle che sono già nel settore. Poi ho creduto molto a quello che si chiama intuito femminile. Seguivo il cuore.
2: Conosciamo.
3: Esatto. E allora ho capito che io vorrei fare una specie di, siccome io non canto, io volevo presentarmi come e pormi come l'autrice di brani, come anche la produttrice e anche la direttrice artistica, cioè che sia proprio la mia narrazione in questa forma musicale. Prima di trovare, diciamo, specializzazione, ho detto provo un po' vari generi, varie voci, varie mood musicali e poi vediamo cosa funziona meglio. Dico, 30 mi sembrava giusto, come se fosse il mio Sanremo personale. E allora così è nato questo format.
2: Infatti il tuo singolo Strega è un estratto da un EP Bacio di Fortuna, e questo EP Un Bacio di Fortuna è il primo capitolo di questo percorso. Perché hai scelto proprio questo titolo e che significato ha per te il concetto di fortuna nella musica e nella vita?
3: Allora, sì, sono 30 brani e io ho messo un po' di tempo per capire come uscirne. Allora ho diviso in 6 parti questo mio progetto. Ogni EP ha 5 brani con 5 storie diverse, 5 voci diverse, 5 generi diversi, se vogliamo. Allora, per unirli, dico, quale potrebbe essere un tema che unisce tutti questi EP? Dico, una fortuna, perché in qualche maniera quando ascoltiamo la musica vogliamo trovare o le risposte alle domande che non conosciamo, oppure trovare trovare noi stessi, rispecchiarsi in questi brani che ci danno un comfort, in qualche maniera non ci fanno sentire da sole, oppure noi troviamo in queste canzoni magari uno strumento per comunicare con gli altri. E comunque sempre è una fortuna che unisce tutta questa narrazione. E come un bacio di fortuna vuol dire che con questo messaggio volevo raccontare che io auguro a tutti di essere di provare di trovare se stessi in questi brani, e magari questi brani possono aiutare nella vita di ciascuno.
2: Certo, infatti arriviamo al tuo brano clou, il Strega, il famoso Strega, e il brano ribalta completamente uno stereotipo e trasforma la strega in un simbolo di forza, fascino, libertà femminile, che trovo che siano dei temi bellissimi. Da dove nasce questa visione?
3: Visione, essendo donna, io ho sempre avuto questa, come dire, la percezione che la donna comunque è libera, anche se magari le idee, diciamo, archetipi storici tenevano un po' di fermare questa nostra forza lunare che ha qualsiasi donna. Perché gli uomini, magari, scusate, gli uomini che magari ci ascoltano o ci guardano, senza poter spiegare alcuni nostri comportamenti, alcune nostre energie, cercavano di fermarci un attimo. Ecco, invece la donna non si può fermare con la forza, perché comunque in qualche maniera riuscirà a fare quello che ha già la sua idea e comunque vuole realizzare, anche se non in modo apparentemente, riuscirà comunque a fare quello che hai nella mente. Ecco, e allora io volevo dare questo strumento alle donne di sentirsi più libere, come le streghe che volano sopra le città.
2: E, arriviamo alla domanda clou, il tema di questa serata. Se potessi parlare con te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti? Cosa ti direi?
3: Innanzitutto metterei me stessa a mio agio con qualche barzelletta. Per esempio, proporrei a me stessa di entrare nel club di streghette, anche perché, per esempio, le streghe non si invecchiano, almeno con l'anima. Ecco, questa è la prima cosa. E poi passerei alle cose più serie, tipo: cara Anastasia, la vita fa male, ma comunque va vissuta. E quando ogni volta ti sembrerà che sia finita, in realtà non è finita, è soltanto cambiato scenario. Perciò vivi tutti questi momenti e vai avanti. Poi sappi che sarai invidiata quando sarai vicino al successo, oppure per la strada verso questo successo. Fregatene. Continua il tuo percorso. Poi sarai tradita più volte, però non dare il secondo chance, perché di solito non funziona il secondo chance. Poi cerca di essere te stessa, non aver paura di essere buffa, di dimostrare le proprie debolezze, le proprie imperfezioni, perché specialmente nel mondo creativo la gente non apprezza la plastica artificiale, ma apprezza le caratteristiche umane, perché così si rispecchia se stessa in queste caratteristiche. Poi direi anche di imparare a essere autocritica, perché è un processo doloroso ma liberatorio. Ecco, poi direi di perdonare le persone che non crederanno in te, perché facendo così loro dimostrano le proprie mancanze di fiducia di loro stessi. stessi. E poi l'ultima cosa che potrei aggiungere, pensa perpendicolare, non seguire le mode, ma cerca di fare la moda tua, di lanciare la moda tua. Perciò vivi tutti questi momenti, perché un giorno scriverai album 30 brani per 30 artisti in italiano e produrrai questi 6 EP, Un Bacio di Fortuna, che saranno presentati dal programma 124.
1: Ecco, quello lì volevamo arrivare, infatti ho detto sì. Lì volevamo
2: grazie,
1: arrivare 20 anni fa.
2: Oh. Esaustiva, bravissima.
1: Grazie Anastasia.
0: Grazie.
1: Hai fatto
0: grazie
1: proprio
0: mille.
1: Un, no,
0: cioè,
1: un concentrato.
0: Orgogliosi di noi sì. stessi, del passato, del futuro.
1: Beh, un concentrato di vita, insomma, praticamente.
0: Noi sì.
1: No, adesso l'ultimo che ha fatto.
0: Ringraziamo Anastasia Anymore, grazie carissima, grazie di essere stata con noi, di averci portato a conoscenza della tua bellissima, importantissima e intensa vita artistica. Grazie Anastasia.
2: Grazie.
1: E allora ci ascoltiamo?
0: Ma io direi di sì.
1: Brano Strega, dai.
0: Strega, mm-hmm. Dai, che bello. Ce l'ascoltiamo subito, direi, dai.
1: A più tardi.
0: A tra poco, non cambiate assolutamente il link.

0: promuovere il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: Rock and roll!
5: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco. Uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
6: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Letto.
7: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
8: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
0: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
9: Yo, rieccoci nei 120 chicchi di musica. Ancora rientrando. Il discorrendo è un discorrendo che questa settimana ha fatto veramente parlare tantissimo. Infatti ci sono giunti tantissimi messaggi durante la diretta, cosa che succede non tanto spesso,
10: raramente,
9: ma
10: però
9: anche in pre-diretta, caspita, oggi veramente.
10: Si è svegliato dopo del tempo il nostro amico
9: il nostro Simone amico Pitarello, artista, grandissimo artista tra l'altro, da seguire assolutamente. Infatti dice Simone Pitarello, ecco,
10: sì, ce l'abbiamo giù.
9: Ecco, bello, questo sì, al bello. Me stesso di 20 anni fa, ricordiamo il titolo e quindi il tema della puntata è se potessi tornare indietro nel tempo, cosa diresti al te stesso, alla te stessa di 20 anni fa?
10: Di 20 anni fa, diciamo.
9: Leggi tu.
10: Questo?
9: Yes.
10: Vabbè, allora, Simone Pitarello, al me stesso di 20 anni fa direi: fai molto peggio di quello che credi essere giusto fare. Nella peggiore delle ipotesi sarà materiale in più grazie al quale scrivere canzoni, perché ricordiamo che appunto Simone Pitarello è un artista anche, no?
9: Ma tu non hai letto tutto il messaggio.
10: Sì, la fine finisce così, un sorrisino, una cosa. Giotti, contattami. Non lo volevamo.
9: Buono, sì, no, allora, buono.
10: Però, allora, saluti io. Ciao Simone Pitarello.
9: Dice ancora: vero cara Anastasia, Paul McCartney diceva che scrivere musica innanzitutto è una autoterapia salvifica, e siamo d'accordo, la musica porta solo ed esclusivamente buon umore e poi che cosa? Pace dell'anima, porta tanto, porta tanto, porta energia. Vediamo un po' ancora. Giovanni Z9FV dice: grande Anastasia, complimenti.
10: Anastasia, certo.
9: Poi ancora Anastasia Nimor, grazie ragazzi della condivisione.
10: Grazie a te.
9: Avremo diverse proposte musicali da parte di Anastasia, perché ci siamo messi già d'accordo. Grandissima artista.
10: Sì, sì,
9: anche
10: sentita.
9: Lei, vediamo quanto, se c'è ancora un po' di tempo.
10: Abbiamo
9: facciamo parlare
10: qualcosa?
9: Le ragazze.
10: No, ci abbiamo qualche altro.
9: Sì, messaggino.
10: Non so.
9: Leggo qualcosa da
10: vedi un po'
9: WhatsApp.
10: Se abbiamo qualcosa.
9: WhatsApp,
10: sì,
9: che oggi
10: in diretta su WhatsApp.
9: Aspettavamo tra l'altro Matteo Bordino,
10: che Matteo
9: ci
10: Bordino
9: contatta
10: che
9: ogni settimana.
10: WhatsApp ogni tanto, ma
9: eccolo qui. No, questo l'ho già letto.
10: Ecco.
9: Ehi là, ecco later. È arrivato, grande. Beh, ti
10: grande.
9: Aspettavamo.
10: Eh sì.
9: ma che è stallagna stasera.
10: Eccolo.
9: Siete passati da un programma di musica a una seduta di terapia di gruppo per depressi cronici. Commentiamo dopo.
10: Sì.
9: Con questo caldo e di lunedì sera la gente vuole ritmo e leggerezza per staccare la testa, ma non i vostri pipponi psicologici sui rimpianti di gioventù e le lacrimucce. Meno chiacchiere e mettete la musica che meglio va.
10: Ok. Come
9: allora,
10: si chiama?
9: Massimo 74.
10: Massimo 74?
9: Massimo, ti dico, sei già nei nostri cuori.
10: Esatto, ma deve
9: nel
10: essere
9: suo,
10: amico
9: nel mio, no,
10: di
9: Real Bittersoul.
10: Real Bittersoul, no, che è il nostro.
9: No, beh, ogni settimana, scusa,
10: è
9: ogni settimana
10: sentirsi.
9: C'è un tema della puntata che può servire anche non solo per riflettere, anche per lasciarsi dietro un po' di stress, perché chiacchieri con noi, magari ci mandi a quel paese e a noi fa piacere che lo faccia. Benissimo,
10: sì, non aspettiamo altro,
9: non piace,
10: in effetti.
9: Ma no, noi non siamo di quelli che dicono se non ti piace
10: cambia
9: no, no. Se non ti piace stai con noi
10: esatto.
9: rimani con noi, non te ne andare
10: forse. Anzi, cambi idea
9: certo
10: oppure
9: guarda
10: confermi allora, quello che hai detto. Vabbè.
9: Allora giusto per dire che secondo me quello che hai scritto può essere anche non condivisibile, però potresti scusarti. Ed è per questo che ti metto questo bel brano.
10: Ah, ecco.
9: È di Gretel, il titolo è
10: Hansel e Gretel? Ah no, Gretel solamente.
9: È di Gretel, il titolo è
10: eh?
9: Scusami.
10: Chiedi scusa.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini, appena uscito il brano Resta Qui. È un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta qui, ma dove vai? Resta qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social e su tutte le piattaforme digitali, e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
5: Musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: eccoci qua.
1: 120 chicchi di musica, noi che stiamo lessando ancora come dei muggini. Quarto e ultimo caffè del dopo cena, grandissima artista, giovanissima artista, bellissima artista, così frego sia Giotti che Ela, che l'hanno detto
0: oh,
1: prima.
0: Esatto.
1: Lei è Stacy B. Ciao, ciao Stacy, benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie mille.
1: Per l'intervista c'è lei, Ela.
0: Vai Ela.
2: Benissimo, allora questa sera l'intervista alla cantautrice Stacy B con il singolo Not Over You dell'agenzia Red and Blue Music Relations di Valentina Seneci. Buonasera Stacy, benvenuta.
3: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Figurati, grazie a te. Allora, per rompere il ghiaccio, raccontaci chi è Stacy B e come nasce il tuo percorso musicale.
3: Allora, Stacy B è, diciamo, il mio nome d'arte, è nato tutto fin da piccolina perché in casa c'è sempre stata musica e mi ha trasmesso questa mia passione principalmente mia mamma. E all'età di 10 anni ho capito appunto di voler continuare in questo percorso, diciamo, seriamente. Infatti ho iniziato a prendere lezioni di canto e circa 3-4 anni fa ho iniziato a scrivere perché era il mio modo migliore per esprimere le mie emozioni forti, e da lì è nato

0: giusto, esibì.
1: Quindi canti fin da bambina e studi canto da molti anni, come ora sì. mi hai detto. E quindi quando è che hai capito la musica sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice passione?
0: All'età di 10 anni, quando ho iniziato a prendere lezioni di canto, però principalmente con il percorso di Stacy B 3-4 anni fa.
1: Bene, con il brano Not Over You affronta un momento molto delicato, quello in cui si cerca di andare avanti, ma in fondo non si è ancora riusciti a lasciare andare una persona. Com'è nata questa canzone?
0: Questa canzone è nata principalmente da una rottura con una mia relazione, e è nato proprio da quell'emozione in cui appunto lasci andare questa persona pensando di essere, diciamo, pronta, quando in realtà c'è sempre qualcosa che ti lega a lei, o quindi abitudini o dettagli che ti portano sempre al passato, diciamo.
1: Dal punto di vista musicale, Not Over You ha una produzione essenziale che lascia molto spazio all'interpretazione vocale. Quanto è stato importante trovare il giusto equilibrio tra l'emozione e la tecnica musicale?
0: Allora, la tecnica sicuramente è molto importante, ma diciamo bisogna saper mettere, secondo me, tecnica e emozione insieme, quindi non per forza la tecnica di per sé da sola può bastare, quindi ho voluto cercare di esprimere più l'emozione piuttosto che magari basarmi solo sulla tecnica.
1: Sì, e nel videoclip tutto ruota intorno alle emozioni, come dicevi, e ai dettagli, senza raccontare una storia lineare. Come sì. avete lavorato per trasformare questo messaggio del brano in immagini?
0: Diciamo che volevamo che fosse qualcosa di molto semplice, che mettesse me come soggetto principale per far capire le emozioni, piuttosto che magari fare qualcosa di troppo elaborato.
2: Allora, abbiamo anche un bel messaggio. Aspetta, Ela, perché ho un bel messaggio da parte di Simone Pittarello. Dice: ho ascoltato Stacy B negli ultimi giorni, mi piace molto il mood anni 2000 e lei è molto in gamba, secondo me. Brava, ti abbraccio.
0: Grazie mille.
2: Dice ancora: mille. Entrambi i singoli. Buono, Simo.
3: Buono.
2: Entrambi i singoli sono molto forti, secondo me. Sì, sì, siamo d'accordo. Ela, prego, scusami.
0: Grazie mille.
1: Tra i tuoi riferimenti stessi musicali troviamo artisti come Adele, James Arthur, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran. C'è qualcuno di loro che senti particolarmente vicino al tuo modo di scrivere e interpretare?
0: Credo principalmente Bruno Mars, perché è il mio artista preferito, ma molto anche Olivia Rodrigo, perché sì. nei loro testi mettono specialmente le loro emozioni, e con la musica riescono ad esprimerli, secondo me, ed è proprio quel che c'è, cioè quel che vorrei fare io.
1: Dopo il debutto con Nothing at All e Not Over You, che direzione sta prendendo il tuo percorso artistico?
0: L'unica cosa che posso anticipare è che il 17 luglio ci sarà l'uscita del prossimo singolo, che si chiama Control, e l'obiettivo è proseguire appunto in questo percorso di Stacy B passo dopo passo, e magari portare più avanti in live.
1: Quindi ci possiamo aspettare anche un progetto più ampio, quindi.
0: Sì,
1: sicuramente. Allora, ascolta, se potessi parlare con la te stessa di 20 anni fa, quindi di qualche anno fa, dai, quale consiglio daresti a qualcuno o ti daresti?
0: Allora, sicuramente direi di avere più fiducia in se stessa. E secondo me è una cosa che facciamo molto tutti, ma che si tende soprattutto forse da fare da piccoli, è che si tende molto a confrontarsi con gli altri, e quindi le direi, cioè, di non confrontarsi con gli altri per non sentirsi inferiore, che ognuno ha i propri tempi per raggiungere il proprio obiettivo, quindi di credere più in se stessa e nella sua voce, e sì, nella sua voce non intesa solo musicalmente, ma proprio come persona.
1: Bene, prima di salutarci, dove possiamo seguirti? Dove il pubblico di 120 Chicchi di Musica e il pubblico in generale, dove potrà seguire le tue canzoni?
0: Mi possono seguire in tutti i social, quindi Instagram, TikTok, YouTube come stacyb.official, oppure semplicemente su Spotify o le piattaforme musicali come Stacy B.
1: Bene. Quindi con i tempi, allora.
2: Con diciamo. I tempi ti dico subito che siamo anche abbastanza indietro. Potresti fare anche una domanda fuori dalla scaletta, però perdonami Stacy. Ormai è partito il tuo ammiratore e dice
3: esatto,
2: ciao ragazzi, è fantastica, biondi a noi, ecco biondi. Non so,
3: però abbiamo anche
2: Beautiful Anastasia, è sempre sì, no, qui, no è... attenzione, Sanal Bad Mive.
3: Vabbè, 8946, comunque non so se è un tuo parente, ma
2: Sanal Ba Sanal Bad o Sanal Bad,
3: uno che ci segue, certo.
2: Non so, Ela o Giotti, sì. Avete una domanda supplementare? Sicuramente sì.
1: Cioè. Allora, sì, Stacy, fatti chiedere un'altra cosa. Una delle frasi più forti della presentazione parla del contrasto tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che proviamo davvero. Quanto pensi sia difficile oggi mostrarsi vulnerabili?
0: Secondo me. Diciamo che nella generazione di oggi è molto come se fosse una debolezza farsi vedere vulnerabili, quando secondo me mostrare ciò che si prova davvero e quindi essere consapevoli di ciò che si prova è invece una forza, perché si è consapevoli con se stessi e si è sinceri con se stessi.
2: Posso, Ela, scusami, vorrei ribaltare la scaletta, ma vorrei ribaltare anche il tema della puntata. Stacy, allora, fra 30 anni...
3: Cosa ti diresti?
2: No. Esatto, cosa ti diresti? Cosa ti piacerebbe vedere della Stacy di 30 anni fa?
0: Mi piacerebbe riuscire... Cioè... 30 anni in futuro, intendi?
2: Sì, certo. Vedendo quella di 30 anni prima, certo.
0: Mi piacerebbe potermi vedere su un palco con i miei pezzi in live e riuscire soprattutto a sapere che la gente nelle mie canzoni si sente compresa, si sente meno sola, e quindi di sapere che con la mia musica riesco a trasmettere ciò che sento.
2: Bello, che bellissimo.
3: Quello è il massimo che si può avere.
2: Prima di chiudere... Gioti, ce l'hai tu una domanda?
4: Sì. Quindi il valore del tema, proprio un messaggio che vorresti mandare a tutti noi, ma anche alla te stessa, del futuro e del presente. Quale sarebbe?
0: Quello che ho detto prima, ovvero di credere sempre in se stessi senza per forza confrontarsi con gli altri, di non perdere mai la speranza.
2: Ok, allora mi sa che possiamo chiudere e chiosare tranquillamente, così anche se ragazzi qui c'è Simone Pitarello che dice Olivia ha fatto scelte molto precise insieme ad Alicia Keys riguardo alla produzione e al suono. Come la pensi al riguardo, Stacy? Ti si adora in ogni caso.
3: Qualsiasi cosa che possa dire va bene.
0: Questa cosa non lo sapevo e seguo molto entrambe le artiste in realtà, perché io seguo principalmente solo inglese al momento.
3: Sì.
0: E penso che confrontarsi con un'altra persona, che sia nei testi o comunque in generale nella musica, sia molto importante, perché tante volte magari da soli si è molto autocritici e quindi magari certe cose, tra virgolette, le scarti o secondo te non sono buone, magari confrontandoti con un'altra persona riesci a vedere altri aspetti che da sola appunto non riesci.
2: Benissimo, è stata con noi una grandissima artista, giovanissima, Stacy B. Grazie mille, Stacy, grazie.
1: Grazie
0: mille a voi.
1: Grazie
0: mille a voi.
2: Stacy, me la fai una cortesia?
0: Sì.
2: Posso chiederti di lanciare tu il brano?
3: Sì, dai, già ci siamo.
2: Dai, facciamo un figurone oggi, vai.
0: E adesso, Not Over You di Stacy B.
3: Bellissimo. Ce l'ascoltiamo.
2: Vai che ce l'ascoltiamo subito.
3: Grazie, Stacy.
0: Grazie mille.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Losciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Losciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
3: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti
4: 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
5: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
6: E chi lo fa io?
7: Yo, 120 chicchi di musica, bentornati all'ascolto, alla visione sui milioni di canali che utilizziamo per la nostra trasmissione. Vi ricordo ben 12 radio trasmettono in diretta e una di queste
8: canali
7: trasmette in canale FM DAB del
8: molto
7: Ticino.
8: Molto verde, perché c'è molto verde il Ticino. E il Ticino
7: non ci è vicino, però.
8: Non c'è vicino,
7: è distantino.
8: Certo.
7: È Radio R102 che trasmette 120 chicchi di musica in DAB sul Ticino.
8: Siamo dabbati, diciamo.
7: Siamo quasi alla conclusione, ma l'ultimo blocco discorrendo parla forte, parla deciso,
8: duro,
7: parla
8: sì,
7: duro.
8: Conficca, diciamo, la lama nella ferita, no?
7: Nella ferita.
8: Vediamo un po' di chi trattasi, di chi trattasi.
7: Vai, chi è Ela, se non sbaglio, doveva raccontarci
9: sì.
7: qualcosa. Vai, Ela.
9: Qui allora abbiamo DJ Viper 80.
8: Eccolo
9: domanda
8: qua.
9: Di... un'originalità pazzesca oggi sui social.
7: Sì,
9: complimenti
7: direi.
9: Alla redazione per lo sforzo di fantasia.
8: Grazie.
7: Grazie, gentilissimo.
9: Penso sia la centesima volta che proponete questo giochino del cosa diresti a te stesso da giovane.
7: Non è vero.
9: Ma cambiare format ogni tanto no?
7: No.
9: Siete
7: no.
9: diventati prevedibili e banali.
7: No.
9: Io al me stesso di 20 anni fa direi solo di non sintonizzarsi su questa radio il lunedì sera.
8: Allora, secondo me è una fake, questo è un messaggio fake, secondo me.
7: Ma può essere anche
8: generato
7: entrato in modalità de gustibus.
8: No, secondo me è entrato in modalità fake.
7: Ma poi, ditemi, ma scusate, ditemi voi. Certo che è originale. Noi mettiamo a disposizione su un piatto un tema.
8: Certo.
7: Poi non è come il digitale terrestre dove sono al massimo 300 canali. Sul web ci sono 2 milioni di miliardi.
8: Tu vorresti dire usa il telecomando
7: lì.
8: Il telecomando
7: il
8: mouse,
7: sì,
8: il mouse o il ditino
7: e il tac, ditino
8: e tappa,
7: via
8: tappa
7: e te ne vai da un'altra parte,
8: ti attappi su una
7: ti attacchi al tram,
8: ecco.
7: Simone Pitarello
8: ancora.
7: Simone Pitarello ancora da YouTube dice grazie per la risposta, buonanotte biondi che siamo
8: che
7: io e lui,
8: grazie.
7: Io e Andrea, ma che soprattutto biondi. Buonanotte a Giotti,
8: eccolo, l'ho detto io che finiva così.
10: Buonanotte.
7: Simone Pitarello ha un'iconcina con il santino, no? Con il santino
8: sì.
7: qui. Dai, che poi sembriamo io Andrea senza capelli,
8: senza capelli.
7: La coroncina.
8: Santino,
7: bene, bene, bene. Abbiamo qualche messaggino. Chi ce lo vuole
8: sì,
7: leggere? Giotti?
8: Ma un po' veloci perché poi tanto tra un
7: sì,
8: po'
7: tanto stiamo chiudendo. Vabbè,
8: in relax, in completo relax.
7: O mandiamo il brano? Mandiamo il brano, così
8: voi,
7: facciamo contento l'Ether.
8: Il Viper,
7: il
8: DJ Viper. Ascolta, allora se vogliamo mandiamo questo brano, ce lo ascoltiamo. E Viper, vai per la tua strada, diciamo.
7: Allora, ecco. Il titolo,
8: diciamo.
7: O meglio, il brano cade a fagiolo a Cagliari. si dice a una persona del genere? Vai e verdiri, vai e perditi. Benedetta Tirri, il titolo è persa. A tra poco, non cambiate il link. Ciao Viper.
8: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Atosci, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
1: Marco,
3: Federica,
4: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica. Sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
6: 120 chicchi di musica su R102, ora anche sul DAB del Ticino.
7: L'intro lo fate voi e poi parto,
8: certo,
7: con la chiosa.
8: Okay. Subito, no, no, partiamo subito quello con la chiosa.
3: Fino ad oggi.
9: Sì.
8: Noi
9: no,
8: parliamo di lavoro anche in diretta.
9: Se volete potete anche continuare. Siamo in diretta.
8: Volevo dirvelo.
9: Senza che loro lo sapessero. Allora, manca un minuto.
8: Fammelo fare.
9: Ok, ha fatto, ecco, lo splash, bravo.
8: Splash
9: un on. Minuto, mezzo, anzi, forse è già arrivata la mezzanotte.
8: Sì, ci
9: sì,
8: siamo.
9: Sì, 0000, quindi siamo in perfetto orario di chiusura. Possiamo fare intanto. Sì, intanto mi ritrovo
8: intanto
9: qua sopra il desktop, mi ritrovo due lettere, non so a che so.
8: Allora, parliamo innanzitutto di...
9: Mi sembra di stare in un film di fantascienza.
10: La tua strada, la nostra passione.
9: Ecco,
8: System Gomme, il nostro main sponsor.
9: Sì.
8: In via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. Telefono 3465111775.
9: Ahi, vai con lo splash. Mi raccomando, pneumatizzatevi, no?
8: Sì.
9: Quello è il nuovo
8: gomme buone,
9: imperativo
8: serie
9: per l'estate. Ora dobbiamo
8: sappiate una cosa.
9: Sappiatelo.
8: In certi punti dell'Europa.
9: Sì.
3: Non vi sento.
8: Ma io ci sono, eh. Ci senti, Gioti?
9: Sì.
3: Io sì, in ritardo,
9: okay,
3: ma sì.
9: Okay. Perfetto, anche in ritardo.
8: Va
9: stavi
8: bene.
9: Dicendo?
8: In certi, okay, punti dell'Europa il catrame delle strade si stava sciogliendo.
9: Sì.
8: Due,
9: dal caldo.
8: Due giorni dopo un tornado, acquazzoni, alluvioni.
9: Capita, cioè, sono momenti della vita.
8: Ecco perché diciamo gommatevi. Importante,
9: esatto,
8: non si sa mai cosa c'è domani. Va bene, anche oggi tantissimi ospiti abbiamo avuto.
9: Un sacco di ospiti, a partire da Martina Bonita,
8: che ci ha regalato
9: bellissimo un momento,
8: grandissima
9: un
8: musica,
9: brano freschissimo,
8: sì,
9: per l'estate,
8: sì, sì, sì, ci stava benissimo oggi.
9: E poi Stefano Manenti, che non abbiamo visto perché praticamente non è riuscito, a farsi vedere in video, ma l'abbiamo ascoltato con le...
8: noi da bravi tecnici,
9: sì,
8: video siamo
9: abbiamo
8: riusciti a mettere
9: scovato
8: sua foto.
9: Una sua foto e quindi, yeah, ce l'abbiamo messo. Poi Anastasia Anymore 24, la nostra
8: il suo brano strega
9: interpretato
8: da una grandissima cantante giovanissima anche lei, Flo si chiama,
9: e lei una giornalista anche bielorussa, di origine bielorussa, che in effetti ha,
8: sì,
9: la favela anche in italiano, no?
8: ben
9: forbito,
8: molto più,
9: sì,
8: di certi italiani.
9: E comunque abbiamo avuto in finale Stacy B, un'altra Anastasia, esatto, Stacy B che ci ha confortato, no? Con la sua anche freschezza giovanile, insomma, siamo sentiti tra giovani anche noi, giusto?
8: Giustissimo.
9: Giusto, bravo. Oh, quindi ora non ci resta che salutarvi, ringraziamo anche il nostro come si dice, presentator,
8: sì,
9: sponsor
8: non te lo ricordi?
9: Sì, no, dillo tu.
8: Il Barbistrò Dolce Aroma in Viale Repubblica 1 a Oristano di Lubina Daniele. Mi raccomando, fateci un saltino, fate una colazione e magari andate, prenotate per pranzo e cena.
9: E lasciate anche una
8: convenienza.
9: Lasciate una colazione pagata per i sottoscritti.
8: Per noi, certo. Va bene. Ce lo meritiamo, sì, ce lo meritiamo, dai.
9: Oh, e allora non ci resta che salutare. Ciao Chicco.
8: Ciao Andrea, per i saluti ci sono anche loro, chiaramente.
9: Ciao, vai, ciao Gioti,
2: ciao Ela. Ci sentiamo
9: lunedì prossimo, ci saremo, giusto?
8: Cioè, con sempre una nuova novità.
9: Se non è nuova, non è una vecchia novità, ma una nuova novità.
8: No, perché ogni volta abbiamo una novità e dico, ma cioè, questa è nuova. Questa è già vista, questa è già sentita.
9: E quindi sempre la solita ora, 22.05.
8: Sì, alle 24.
9: Saremo qua.
8: C'è la chiosa finale.
9: Chiudiamo in cultura, diciamo, dai.
8: questo è altissimo.
9: Chiosiamo,
8: dai, forza. Chi è per la chiosa? Parte,
2: sono,
8: se non sbaglio,
2: io.
8: Ela, vai Ela.
2: Sì. Allora, forse non possiamo tornare indietro, non possiamo cambiare le scelte che abbiamo fatto, le occasioni perse o le strade che abbiamo deciso di percorrere, ma possiamo fare una cosa importante, possiamo portare con noi tutto quello che abbiamo imparato, perché ogni errore, ogni caduta, ogni successo e ogni delusione ci hanno reso le persone che siamo oggi.
3: E forse il consiglio che avremmo dato al nostro io di 20 anni fa è lo stesso il consiglio che dovremmo ascoltare ancora adesso. Grazie per aver condiviso con noi i vostri ricordi e i vostri pensieri. Da 120 chicchi di musica è tutto, buonanotte e abbiate cura della persona che state diventando.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti e bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo oggi costretti a presentare in questa nuova puntata del Disaccordo il nuovo album degli Ultima Fase, un quartetto di dubbia fama proveniente da Rovigo. Il gruppo attivo si fa per dire dal 1997, canta un po' napoletano, un po' veneto e per il resto in un vago italiano, in modo tale che nessuno riesca a capire che cosa stiano dicendo, scelta che si rivela vincente. Allora attivo una stilza di demo e CD a partire dalla loro opera prima, dal titolo Schiacciati dal buco, su cui ogni commento appare superfluo, e finendo con Che cosa vuoi che sia del 2009, che sigla la loro fusione con un altro gruppo di Rovigo, il Punto Fisso, già noti al grande pubblico di parenti e amici. Ben presto la formazione raggiunge un'immeritata fama e un inutile successo e sono pronti a stupire i loro fan con un altro imperdibile disco di cui oggi scopriremo il titolo. A seguire l'evento con noi in studio Lina, che ci darà un po' di aggiornamenti dalle maggiori testate giornalistiche. Ciao Lina, ci sono novità?
1: Sì Marco, il New York Times si lancia in una provocazione e titola «Tanto rumore per nulla», mentre Rolling Stone pubblica la foto controversa di Khaled D che fa il verso ad Alfa per la sua altezza. Momenti di tensione tra i fan.
0: Perfetto, invece dal Cremlino siamo collegati con Silvio, che per noi è andato a sentire i rumori della piazza. Ciao Silvio, è proprio il caso di chiedertelo se l'atmosfera è calda.
2: Eh sì Marco, nonostante i 40 gradi sotto lo zero, ben 3 persone si sono assemblate nella Piazza Rossa in fremente attesa. Arrivano invece notizie da Pechino, dove si sono già registrati numerosi casi di svenimenti nella piazza centrale, dove tutti attendono di conoscere il titolo dell'album.
0: Va bene, grazie Silvio, a questo punto è tutto pronto e stiamo per scoprire il titolo del nuovo album degli Ultima Fase. Non resta che collegarci telefonicamente con loro.
3: Informazione gratuita, il numero selezionato è inesistente.
0: Pronto? Pronto?

ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

You fell asleep? I was sleeping as well. Now. Okay.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare. Una svolta, un miracolo.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

giorni che in gola non hai nemmeno il fiato, ci sono giorni in cui non sai nemmeno l'ombra delle canzoni che hai sognato. Così disse guardando nello specchio

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata, la radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.